0: la nostra.
1: Bossa nostra è quella di Gaia qui su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo in redazione come sempre a quest'ora, 2-3 minuti, uno dei fatti del giorno, c'è cioè Lifestyle e ritroviamo Roberta Lupi. Sentiamo.
2: Raccontata in modo positivo la propria esperienza di disabilità, vista con gli occhi degli altri. Parliamo di un video che ha ottenuto un'ampia visibilità sui social, stimolando una riflessione sul cambiamento culturale in atto. L'iniziativa vuole trasmettere un messaggio di inclusione, la diversità come valore e unicità, capace di arricchire la società e renderla più aperta e colorata. Davide Meneghini, consigliere del Comune di Padova.
3: Questo video è con me, sono affetto da condroplasia in allungamento arti, perché ero alto 1,27 m, ora sono alto poco meno di 1,60 m, con l'artista veronese Anis Erbi, è affetto da osteogenesi imperfetta. Con questo video abbiamo voluto dire che negli ultimi periodi i ragazzi più giovani cominciano a chiederci di fare la foto, dato i contenuti che noi offriamo culturali, anche le persone normodotate cominciano a darci spazio e visibilità anche nei loro canali, e questo è un ottimo segnale.
2: Questa è RDS.
1: E permettimi, intanto amici ben ritrovati, di salutare Davide Meneghini, che è un amico, nonché appunto consigliere comunale di Padova. Sono contento di averlo sentito qui su RDS. Non c'entro niente, tra l'altro. Bene, anzi, oggi stavo scrollando quando mi sono svegliato verso mezzogiorno e mezzo e ho visto che aveva postato.
4: Ciao ragazzi, sono il sindaco di Sutri, sì. E io ho smesso di fumare grazie ai vapori del latte bollente.
1: Tra poco le vostre storie, quelle vere, di come avete smesso di fumare. Non credo. Vale tutto, vogliamo racconti al 388-22-388-22 con messaggi vocali. E intanto, Leire!
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue

0: tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: E Brescia, introvabile. Questa era di essere 2 e 12 minuti. Siamo partiti dall'aumento di utilizzo di svapo, sigarette elettroniche, tabacco riscaldato, fino a quelli che sono stati i vostri metodi per smettere di fumare. Dai, c'è una problematica importante nel nostro paese, vediamo chi ce l'ha fatta.
2: Sentiamo.
3: Ciao RDS, io sono Andrea. Guarda, io ho smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica. Però sono riuscito a smettere non subito, quando ho cominciato ad abbassare un po' la nicotina. Quando sono arrivato a zero,
2: ecco, vedi,
3: non ho sentito più, diciamo, il bisogno di fumare. Io l'ho smesso, ma saranno 3 anni che non fumo.
2: Tre anni che non fuma, grazie proprio a quella che spacciavano per terapia, che io non so se non è sicuramente vista a livello medico e scientifico come terapia per smettere, però nel suo caso ha funzionato. E all'inizio veniva la sigaretta elettronica venduta così, cioè esattamente così.
1: Tosto della sigaretta, comincia con questo, poi diminuisci, finché dici, vabbè, ma cosa fumo a fare? Non sto fumando niente, e quindi termina. Non ha avuto grande successo. Questa cosa,
2: no, ripeto,
1: lui,
2: non,
1: sì,
2: è,
1: però,
2: non è, credo, una. Sì, sì, no, lui nel suo caso ha funzionato, però non credo sia una terapia riconosciuta a livello medico-scientifico, ma manco per niente. Quindi,
1: manco per niente.
2: No, perché è una roba che.
1: Fammi vedere.
2: È una roba che è comunque nociva.
1: Manco per niente.
2: Manco per niente. L'ha detto proprio Franz Freidens.
1: Sì, sì.
2: Ha detto così.
1: Grande ripresa.
2: Questa cosa non funziona, manco per niente.
4: Ciao, sì, buongiorno. Sì, sì. Fabio da Cesena. Io fumavo 3 pacchi di sigarette al giorno. Sono 30. Oltre 30 anni che ho smesso da un momento all'altro, ho detto ma perché devo fumare? Ad oggi io con quei soldi che mi risparmio ci pago il mutuo della casa, che sono circa 500-600 euro al mese.
2: Abbiamo fatto un calcolo, 21 pacchetti di sigaretta a settimana per 5,50 euro, fa 115,50, per 4 sono 462 euro al mese.
1: Hai capito? C'è quel famoso barzelletta, no? Di quello che diceva, se tu smetti di fumare ti puoi comprare una macchina. Ah sì, fammi vedere la tua. Però ovviamente i soldi risparmiati ti rendi conto di averli quando li risparmi,
2: certo.
1: In generale.
2: Però c'è una storia simile, senti.
5: Ho 52 anni, sì. E l'altro anno, al 5 giugno del 2025, ho avuto un piccolo scompenso cardiaco, niente di che, non ho mai avuto nulla, però fumatore da quando avevo 14 anni, l'altro anno ne avevo 51.
2: Mamma mia.
5: Ho fumato 2 pacchetti di sigarette per gli ultimi 20 anni che ho fumato. Oggi sono 4 giorni, cioè 4 giorni fa era un anno che ho smesso. Quando ho smesso ho preso paura, mi hanno ricoverato per questo scompenso cardiaco, ho preso molta paura. Non ho avuto niente di serio, tutto risolvibile con qualche medicina, ma dopo 2 mesi e mezzo che ero stabilito e non toccavo più sigaretta, ripeto, da 2 pacchetti al giorno, mi sono come caduto in una tentazione fortissima, e per ovviare a questa tentazione di riprendere le sigarette mi sono tirato fuori una macchina nuova da 35.000 euro.
1: Capito.
5: Ho dato quel po' che avevo via leggermente di acconto, il resto fatto a rate, e per me la macchina, io la pago gratis, faccio finta di fumare, certo. Ma c'ho la macchina nuova e non fumo, felicemente, di non fumare più, molto felice. Fabrizio da Trieste, grazie.
1: Non avere la tentazione di attaccarsi al tubo di scappamento per avere qualsiasi tipo di fumi, la presa elettrica.
2: Sì, sì, esatto.
1: Non ha neanche quella tentazione.
2: Tra l'altro,
1: dammi una snasatina.
2: Mi è venuta in mente una cosa, un altro dispositivo che non credo stia avendo molto successo, ma sono dei respiratori. Sono delle collanine che hanno attaccato un tubicino molto sottile, molto, sì, piccolo, sì, che tu ogni tanto puoi usare per respirare.
1: Dell'estate.
2: Sì, bravo, esatto. Tu puoi fare. E non c'è niente dentro, non c'è nessun tipo di sostanza. È un tubicino che tu, per emulare il gesto della sigaretta, ogni tanto ce l'hai al collo e fai e tiri questo tubicino.
1: Delle botte di ossigeno al cervello.
2: Sì, esatto.
1: Dice, che
2: esatto.
1: Stiamo facendo?
2: Lo usano come. No, veramente esiste. L'hanno commercializzato
1: come palliativo.
2: Un
1: effetto placebo.
2: E indovina.
1: Non funziona.
2: Ce l'ho. L'ho provato.
1: E come, indovina com'è andata?
2: È a prendere polvere nel cassetto.
1: Ah, benissimo, benissimo.
2: Però io le ho provate tutte, anche questa cosa qua.
1: Vedi?
2: Ci ho speso un po' di soldi.
1: Manca solo l'agopuntura, c'è poco da fare. Mi tocca pagare.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, Le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
5: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Amici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Domenica, quando li presenterò al Summer Festival, la prima cosa che gli dirò, anche perché è la prima volta che li incontro, sarà: mi ha detto di dirvi il mio amico Ale Corsi che siete i nuovi 883.
1: Non ti confondere, si chiama Zanotti il frontman della band, non Andrea Pisani.
0: Non è quello che è Pisani. No.
2: Ciao ragazzi, io invece ho avuto una brutta esperienza e ci stavo rimettendo la vita. Praticamente ho fumato per 27 anni 2-3 pacchetti di sigarette. Io iniziavo a lavorare all'una la notte, staccavo la sera alle 8, però automaticamente ero quasi arrivato a 3 pacchetti abbondanti. Poi 6 anni fa ho avuto un male e sono 6 anni che ho smesso di fumare in tronco. Buonanotte a tutti.
1: Ciao, ciao, siamo contenti che tu ne sia uscito e che sia riuscito a superare il male che ti ha colpito. Però vedi, anche nel caso dello scompenso cardiaco del guerriero di prima, è anche lo spavento che ti prendi quando c'è in gioco la tua vita che ti fa anche poi smettere. Pensa che mio padre, nonostante avesse dei problemi cardiaci congeniti già dalla nascita e non potesse né bere né smettere, niente, lui comunque, fino a che non è stato poi ricoverato l'ultima volta, che è stata fatale, comunque fumava, non niente, anche se sapeva di avere un problema cardiaco importante.
0: Il mio papà uguale, uguale, anche lui era stato in ospedale e mi ha detto: mi raccomando, smetta, avevo smesso riuscivo per un po'. Ed è per questo che io ho sempre avuto un, per quello non capisco come tu possa fumare, io ho sempre avuto un odio per il fumo.
1: Non capisco,
0: perché anche dico: porca miseria, un uomo che comunque è sempre stato così buono, così intelligente come mio papà, come potrebbe essere scemo a non ascoltare quello che dicevano i medici? Lo dico ovviamente con tutto l'amore di questo mondo.
1: Certo.
0: Quindi da là ho sempre avuto una forte repulsione
1: verso il fumo, e fai bene a farlo. Va bene, chiudiamo direi qui l'argomento, l'abbiamo trattato anche in maniera ampia, anzi grazie per tutte le storie che ci avete raccontato al 388 22 38 22. Tra poco sequenza mixata e poi voltiamo pagina.
0: Sì, parliamo di cuochi,
1: ecco,
0: la grande moda che però non funziona così nel mondo del lavoro.
1: State con noi.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAIG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Dai, mettetevi belli comodi perché arrivano quattro grandi successi in sequenza mixata, in questo caso dal nostro Francesco Cadente. Si parte da quella di Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: fa. Questo è il mondo nuovo su RDS, 20 minuti alle 3 del mattino, e tra poco parliamo di un tema che abbiamo trattato velocemente qualche giorno fa. Se ricordate, quando abbiamo premiato un nostro guerriero che aveva vinto al gioco delle 4:30, quello del Senti che News, che lui ci raccontava di fare lo chef. Quindi gli ho chiesto, non so se ti ricordi, vi ricordate, ma il fatto che ora ci siano molti programmi televisivi da MasterChef, Cucina da Incubo, che parlano di cucina, ha portato più ragazzi ad avvicinarsi al mestiere? In realtà ci ha detto di no, e questa cosa viene confermata anche da un famoso preside di uno dei più noti istituti alberghieri italiani. C'è un problema.
1: Eh sì, ne parliamo tra poco, state con noi.
2: Ci sei, Filippo Ferraro?
0: Io ci sono, sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
0: Dito nella Piaga,
2: Irama,
0: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
0: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
0: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
0: Troppo bravi, troppo.
3: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Tanti programmi televisivi dedicati alla cucina non portano però un aumento di presenza per quanto riguarda i giovani chef.

0: Animals, Rolling Stones qui su RDS nella notte dei guerrieri. 2:48, una delle notizie che ci hanno colpito nelle ultime ore riguarda i cuochi, gli chef introvabili secondo il preside di uno dei più famosi istituti alberghieri, parliamo dell'Istituto Alberini di Villorba in provincia di Treviso, dove appunto ha raccontato il preside che gli studenti entrano subito nel mondo del lavoro, ma poi molti preferiscono fare altro. Cioè, sì, non continuare la strada da chef, no?
1: Ci interrogavamo sul fatto che ora c'è veramente una moltiplicazione di programmi televisivi, ma anche sui social, di cuochi, chef che raccontano. Diciamo che è diventato anche più affascinante come carriera. È una carriera sicuramente molto bella, però sai il fatto che venga raccontata in TV, che ora i personaggi e gli chef diventino dei personaggi famosi. Pensa a Bruno Barbieri, Cannavacciuolo, Cracco, eccetera, eccetera. E ci domandavamo l'altro giorno se questa cosa ha portato e ha dato al movimento lavorativo dei cuochi, dei camerieri, le persone insomma che lavorano in ristorazione, un passo in più, il fatto di volersi avvicinare
0: quella vita molto paiettata. È chiaro che dici voglio fare lo chef non significa, non è l'equivalente di diventare Cannavacciuolo o Locatelli, e per cui è ovvio che per esempio il preside dell'Istituto Alberghiero dice dopo 2 anni dal diploma solo il 15% riesce ad ottenere un contratto a tempo indeterminato, oltre la metà lavora part time, perché a pesare sono gli orari, la qualità della vita, le prospettive future. Cioè fare lo chef e provare ad arrivare a raggiungere quei livelli degli chef che conosciamo ormai grazie ai programmi televisivi legati appunto alla cucina, è perché quella gente lì ha avuto l'intuizione di fare anche qualcosa a livello imprenditoriale, quindi si sono aperti i ristoranti e hanno fatto dei grandissimi sacrifici. Cioè aprire un ristorante per uno chef che vuole raggiungere quel livello significa dormire al ristorante, fare la spesa tutti i giorni e trovare anche una linea che sia coerente al proprio gusto e a quello che vuoi proporre, e soprattutto trovare anche la chiave da un punto di vista culinario che quello che proponi poi diventi di tendenza.
1: Ecco, per dire, dicevo che Cannavacciuolo l'ha raccontato quando ha preso in gestione Villa Crespi, questo luogo meraviglioso dove è nata poi insomma la sua stella non soltanto culinaria ma anche la propria stella Michelin. Lui ha fatto 3 anni stando lì 20 ore al giorno, ma 20 ore al giorno senza una vigilia, senza un Natale, senza dei giorni di ferie.
0: Cioè oggi lo vediamo che magari i panettoni non li fa neanche più lui quando li vende, ma li fanno i suoi ragazzi che lavorano come sous chef eccetera, ma non è iniziata così. Cioè non è che lui sono diventato Antonino Cannavacciuolo, ok, lavorate per me. No,
1: non vuol dire che chi lo fa da una vita riesce, cioè quelli sono veramente una percentuale minima, è come vincere il Superenalotto. Pensa quanti giocano, chi ce la fa, pensa quanti fanno un mestiere magari bene, ovviamente con grande fama, magari loro grazie a il provino giusto, la situazione giusta, sono diventati famosi. Ma il fatto non è tanto quello, il fatto, leggo le testimonianze di questo preside, che il punto focale non è tanto il guadagno di cui si parla molto, ma è il tempo libero. Cioè racconta, tanti ragazzi cominciano a lavorare, mollano, preferiscono un impiego in un supermercato dove comunque gli orari di lavoro festivi non è sicuramente tra i lavori più semplici, lo dico per esperienza, con un mio caro amico lo fa. Eppure dicono, sai che c'è? Ho i miei turni, però in quasi tutti i supermercati comunque Natale.
0: Ma sì, ma perché non c'è
1: nella ristorazione?
0: Non c'è evidentemente in questi ragazzi presi in esame da queste indagini, da questi sondaggi, la voglia di sacrificare.

0: sacrificare il proprio tempo nei giorni di festa per puntare a raggiungere un obiettivo. C'è solo una soluzione in qualsiasi campo professionale, artistico, quello che volete, c'è solo una soluzione ed è anticipare i tempi. Se tu riesci ad anticipare i tempi, forse puoi diventare quello che vedi oggi in televisione di appunto grandi chef, se parliamo di cucina, ma vale veramente per tutto.
1: Poi sarebbe da chiedere, va bene i sacrifici, ma il tempo libero giusto per preservarlo, ma questo sarebbe un argomento molto, molto, molto ampio.

0: Natale con Aranciata qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Ah ragazzi, che bel discorso che state affrontando stasera.
2: Grazie.
1: Peccato che sia proprio la punta dell'iceberg. Ce ne sarebbe da parlare. Ormai ragazzi, con quello che vedono in televisione hanno un'idea del nostro lavoro che è completamente distorta.
2: Patinato.
1: Hanno due piatti per casa, si sentono chef, vanno a fare il corso, ok? Pagano fior di quattrini per fare il corso, entrano nel mondo del lavoro e scoprono che è tutt'altra cosa. La gente, almeno per quanto vedo da noi, che viene a chiedere di lavorare, non ha più intenzione né di far sacrificio, né di far fatica, né di capire che cos'è il nostro lavoro realmente. E se ti senti ragazzi che la prima cosa che ti chiedono è cosa prendo di stipendio, io il sabato e la domenica non voglio lavorare.
0: Capirai, si lavora solo di sabato e domenica.
1: Il turismo non è proprio al di fuori delle regole normali, naturali del mondo del lavoro.
0: Turismo è arte.
1: È come una missione per noi. Le trasmissioni che passano in televisione non passano certo questo messaggio.
0: No, però,
1: è questo il problema.
0: Però aspetta, non è che loro in televisione ti dicono fai la carriera da chef perché è una carriera facile, anzi io
2: in tutte sempre
0: lo dicono sempre che è una roba di sacrifici, che è una roba che ti deve nascere da dentro, che è una roba, è una scintilla che devi sentire, una roba, una missione, cioè è una roba che dicono sempre. Quindi nessuno, io non ho mai visto un programma di cucina che è stato fatto passare un messaggio che diceva che la carriera da cuoco chef è una carriera facile, anzi
2: a me, vedendolo da fuori, io che fatica faccio i bastoncini Findus, vedo la fatica, percepisco la fatica. Poi ovviamente star dentro una cucina è tutto un altro mondo, soprattutto perché devi farlo oggi, domani, dopodomani, cioè diventa un lavoro.
0: Se vuoi diventare uno chef, nella tua testa c'è quella di diventare uno chef famoso. Non, l'idea di partenza non è voglio diventare uno chef famoso perché lo chef famoso è ricco. L'idea di partenza è ho la necessità di far conoscere un'idea di cucina nuova che ho in testa, e poi il fatto di diventare famoso e ricco è una conseguenza. E è come quando l'esigenza di comunicare, no? Per noi che facciamo la radio, non è voglio fare la radio perché fare la radio è figo, è avere un'esigenza di stare davanti ad un microfono a dire, a raccontare le cose. Parte da quello l'esigenza di comunicare, che poi ha come conseguenze, come risposta quella di diventare magari un conduttore radiofonico importante, credibile, eccetera eccetera.
2: Noi ci offrono
0: e questi
2: sempre
0: non siamo noi
2: il morning show, programmi importanti, ma noi abbiamo bisogno di

0: Le 3 e quasi 5 minuti, questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS a mercoledì 10 giugno, ciao!
1: Eccoci qua amico, amici, pronti per vivere altre due ore insieme fino alle 5 del mattino, tra chiacchiere, tra stupidaggini, tra qualche cavolata, tra qualche... Che è successo?
0: Sbattuto il pollice sul microfono, scusate.
1: Cioè adesso uno come fa a farsi male, uno che fa la radio, dobbiamo parlare a un microfono.
0: È l'esigenza di comunicare che
1: mi
0: fa sbattere,
1: sì, ma
0: capito?
1: Te le esigenze sai dove le metti. Alessandro Corsi, quello con le esigenze.
0: Filippo Ferraro, cosa ci vuoi comunicare? Che esigenza hai adesso?
1: Io adesso andare un attimo in bagno, sì. E casca a pennello una sequenza Nixon.
0: Che comincia da spaccacuore Bersani.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Funk Gabbani chiude la nostra sequenza mixata.
1: Avevo piacere, intanto buonasera e ben ritrovati, questa è la notte dei guerrieri, a rispondere a qualche guerriero che dice: ma perché ogni tanto non mandate in onda i miei messaggi? Perché quello sì, io no? Perché ogni tanto alcuni miei sì, altri no? È tutto a caso. No, nel senso, non è tutto a caso. C'è il nostro Pino che fa una selezione, ne arrivano veramente tanti, centinaia, quindi cerchiamo di cerca insomma lui di sentire al volo quelli che possono essere più pertinenti. Dobbiamo anche ammettere che sono un numero talmente elevato che ogni tanto magari dopo, caspita, questo era bello, potevamo metterlo, peccato, cioè non riusciamo a fare a tempo a poterli riascoltare tutti e mettere magari quello più pertinente.
0: I tempi radiofonici sono molto stretti, quindi si fa quel che si può, insomma, senza fare
1: anche perché
0: cattiveria a nessuno.
1: Dobbiamo spiegare una cosa: una volta che abbiamo ascoltato un audio di Marilena, il programma è finito.
0: Sì,
1: e quindi capite che poi dopo c'è poco tempo per gli altri.
0: Ecco, anzi, aiutateci. A volte ci arrivano dei vocali. Capisco che a volte vi chiediamo di raccontarci delle storie che magari richiedono del tempo, però aiutateci anche quando mandate dei vocali. Non mandate il vocale da 2 minuti, 1 minuto e mezzo, perché sennò perdiamo molto tempo poi ad ascoltarli, a post produrli. Invece, se siete un po' più sintetici, 30-40 secondi, massimo 50. Ci date anche una grossa mano.
1: Bravo. Va bene, anche perché detto... così possiamo dare, scusami, più spazio a tutti.
0: Certo.
1: Se abbiamo un audio da 1 minuto e mezzo, in un intervento possiamo metterne 1 o 2. Se ne abbiamo tanti da 40 secondi, poi ovviamente ogni tanto tagliuzziamo e tutto, però
0: è difficile
1: mantenere il senso.
0: Tra poco invece parliamo di sport, ultime notizie che riguardano ovviamente il calcio. Stanno per cominciare i mondiali, domani giovedì si parte con Messico Sudafrica, ma poi c'è anche tanto altro.
1: C'è anche un grande ritorno nel tennis.
0: State qui.
2: Svegliati col sorriso. Con tutti pazzi per RDS.
3: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
4: Vabbè, poverino, ma come non classificato?
3: No, perché non si presenta, non può. Il cantante romano ha annunciato che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Buon compleanno a più me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso più me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: 31 in diretta dalla sede romana di RDS, c'è la notte dei guerrieri, ben ritrovati a tutti voi, e tra poco torna il nostro appuntamento dedicato allo sport. Prima Marshmallow.

0: pure quest'altro pezzo di Taylor Swift. Swiffer.
1: No, no, Swift, no Swift.
2: Beh ragazzi, era Taylor Swift, no, Taylor Swift, Swift.
3: Taylor Swift. Taylor Swift, non è che ci vuole tanto, eh.
1: Star mondiale, cioè non è che dici, sai, una nuova, non so come si pronunci, cioè una importante.
3: C'è lo sport.
4: Eccezionale, proprio lei, Nova.
1: Allora, è stata una giornata piena di notizie.
3: No, però, visto che stanno per cominciare i mondiali, giovedì appunto si parte con Messico, Sudafrica, ci sono un po' di cose, il mondiale che fa già parecchio discutere, complice ovviamente la situazione geopolitica che c'è, anche la presidenza di Trump in America.
1: E diciamo anche che, direttore Mentana.
3: Eh sì, ogni episodio è un po' sotto la lente di ingrandimento e quindi basta poco per scatenare la polemica. Per esempio, l'Iran ha denunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi iraniani. Considerate che ogni federazione riceve l'8% dei biglietti di ogni partita da distribuire ai propri tifosi. E poi hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono per esempio alcune nazionali accolte al loro arrivo in aeroporto non proprio come se fossero appunto star del calcio. Per esempio al Senegal ai giocatori sono stati fatti accuratamente dei controlli appena sbarcati all'aereo con l'ausilio dei metal detector. Anche al Belgio è diventata virale la foto che ritrae De Bruyne seduto su una sedia perquisito col metal detector sotto le scarpe, ed è andata peggio all'Uzbekistan del nostro Fabietto Cannavaro, che è stato accolto dai cani antidroga a New York al momento del loro arrivo per disputare un'amichevole, tra l'altro, che hanno giocato con l'Olanda e che hanno perso 2-1.
1: Sì, tra l'altro hanno fermato per 7 ore un giocatore dell'Iraq che si chiama Hussein. Devo dire che il cognome non l'ha molto aiutato, no, ecco, vista anche la sua provenienza. Un altro arbitro, addirittura 10 ore di controlli. È la prima volta, come diceva il direttore Mentana, che ci sono due guerre purtroppo importanti che vedono protagonista lo stesso stato, nello stato che ospita i mondiali. Purtroppo credo che questa cosa sarà un po' un leitmotiv non positivo per niente, perché lo sport dovrebbe essere soltanto gioia e condivisione, dovrebbe essere anzi uno stimolo per far sì che i paesi si incontrino solo per giocare e non purtroppo per farsi la guerra. Purtroppo così per ora non
3: sì, poi è. Tra l'altro si era parlato di accordi di pace imminenti, invece in realtà sono ricominciati purtroppo i bombardamenti tra Iran e Stati Uniti, quindi insomma la situazione non è sicuramente delle migliori. Il mondiale diciamo che non comincia con una situazione geopolitica tranquilla, anzi tutt'altro.
1: Dai, facciamo un po' di mercato invece per quanto riguarda il calcio. È ufficiale Grosso la Fiorentina, ufficiale Abate al Torino per quanto riguarda il mercato allenatori. La Juve sembra essere vicina a proposito di mondiali al

0: portiere, campione del mondo dell'Argentina, il Dibu Martinez, quello che insomma fa le scene, si tocca i Zebedei, quelle robe lì. E il Real Madrid si diceva che doveva fare una grande offerta da 150 milioni, pare che l'iniziato sia Alvarez, attaccante molto forte argentino, anche lui dell'Atletico Madrid. L'Atletico non l'ha presa bene per niente, anche perché lui ha una clausola di 500 milioni e due reni anche.
1: Sì, poi è molto carino il fatto che il social media manager dell'Atletico Madrid sia un italiano, sì, probabilmente, sì, sì, sì, che si diverte veramente alla follia, perché posta spesso delle cose con dei commenti in italiano, delle canzoni in italiano, dei pezzi di film italiani, e poi anche la verve è molto italiana, no? L'atteggiamento, cioè, per esempio, sì, la replica che è arrivata dell'Atletico Real: ci fate ridere persino più del Barcellona, smettetela di rubarci i giocatori. La buttano ovviamente un po' sull'ironia, sullo sfottò, però bello provocatorio, sì, no? Sì, come modo, sì, di fare, sì, sì, molto, sì, italiano, devo
0: molto
1: dire.
0: Italiano, molto italiano, e ogni tanto mette delle canzoni che sono di Albano. Vorrei, sì, capire i tifosi dei Colchoneros come la prendono, sì, questa, sì, cosa, se ma la capiscono.
1: Ma perché mette sta roba? Cosa?

0: I'm not the only one, Sam Smith su RDS. Parlavamo di tennis poco fa e ci dicevi di un grande ritorno.
1: Sì, perché se qualche giorno fa è tornata a giocare, peraltro si è allenata anche in un circolo romano perché è sposata con un italiano, Venus Williams, è tornata a giocare in un torneo professionistico la sorella, un po' più vincente delle due. Vi consiglio peraltro il film che racconta la loro gioventù e del loro padre, interpretato da Will Smith, un film molto molto carino. Ed è Serena Williams che ha giocato un doppio al Queens con una ragazza giovanissima, lei ha 44 anni e questa ragazza
0: ed è in formissima, tra l'altro
1: ne ha 19, sì. Quindi potrebbe essere tranquillamente sua figlia. Le due hanno giocato, hanno vinto e la Williams ha dichiarato: Vicky ha giocato bene, mi sono fidata.

0: a lei ed è stato tutto molto naturale, mi sono divertita. E potrebbe fare il paio a quanti giocatori, penso a LeBron James che peraltro gioca con il figlio, Cristiano Ronaldo che ha già detto che vuole giocare anche il prossimo mondiale, che passano gli anni ma non vogliono mollare, che da una parte è sintomatico di una società che invecchia molto più tardi
1: però
0: anche io penso penso a Platini, penso a Van Basten, giocatori che a 31-32 anni hanno smesso di giocare.
1: Nel caso di Van Basten c'erano dei problemi,
0: infortuni, certo.
1: Cioè, se è vero che ci avviamo a vivere in una società in cui si invecchia molto più lentamente, però è anche vero che questi grandi campioni che abbiamo citato, che riescono a mantenere un livello alto di performance nonostante l'età, sono sempre comunque pochi.
0: Sì, certo.
1: Ne trovi veramente
0: però
1: poco,
0: se ci pensi,
1: soprattutto nel mondo del calcio.
0: È sintomatico anche della società, se tu vedi chi è in televisione, chi è nei posti di poteri, sono sempre persone con un'età molto molto molto alta. Si parla sempre spazio di giovani, però siamo sempre là. Quindi da una parte questa cosa ci affascina, perché magari anche un giorno quando avrò una certa età e invece non ci sarà più spazio.
1: Sì,
0: saluti,
1: sono 20 anni che sentiamo dire spazio ai giovani e giovani non lo siamo
0: più.
1: E quindi, vabbè, dobbiamo fare.
0: Bella generazione.
1: C'è la nuova di Clara con San Giovanni.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: tonight. Sono i Train con Hey Soul Sister su RDS, nota a margine per quanto riguarda il calcio al femminile, che insomma di RDS seguiamo sempre in maniera importante, visto che siamo la radio ufficiale. La nazionale femminile dovrà passare per andare ai prossimi mondiali in Brasile dai playoff. Aveva davanti un'impresa molto complicata, cioè quella di andare a vincere in Svezia. Guarda quante ridondanze,
1: mamma mia, quante similitudini
0: che ci sono. E sperando che la Danimarca non vincesse, invece l'Italia era avanti a fine primo tempo 2-0, poi si è fatta pareggiare per 2-2, ma la Danimarca aveva già vinto, quindi comunque sarebbe stato lo stesso ufficiale il secondo posto, che la porterà appunto a giocare il playoff a ottobre, dove però, a differenza dei playoff dei mondiali maschili, c'è la presenza delle teste di serie di cui Italia fa parte, e quindi avrà il ritorno in casa.
1: Sì, e tra l'altro, permettimi, l'ultimo mondiale al quale l'Italia ha partecipato è proprio quello del 2014 in Brasile, perché poi abbiamo saltato nel 2018 Russia, nel 2022 il Qatar e nel 2026 appunto Canada, Messico e Stati Uniti. Alla grande, valgono come titoli queste robe qui?
0: Direi a posto così.
1: Mamma
0: posto così.
1: Mia.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
0: E la notte di guerra.

0: tre parole.
1: Dimmi tre parole.
0: Dimmi tre parole. Dimmi tre parole.
2: E diciamo queste tre parole.
3: Allora, Aldo, diciamole con Aldo. Aldo da Genova è un programmatore. Buongiorno.
2: Buongiorno Aldo.
4: Buongiorno, sì, perché sono architect, però sì, programmatore va bene.
2: Programmatore va
3: sì,
2: bene.
3: Sì, okay. Sì. Sei carico, Aldo?
4: Carichissimo.
3: Devi essere velocissimo, perché in tre parole ci devi dire tre parole sull'argomento che ti diamo.
5: Senza pensare, subito, mi raccomando.
3: D'accordo, Marco d'accordo. Da Milano sarà il tuo sfidante, diciamo.
5: Marco, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Insomma, rivalità Milano-Genova esiste.
5: Sei un foresto.
2: Sì. Insomma, esatto.
5: Come dico.
2: Allora, siamo pronti.
5: Cosa fai a Milano?
6: Gestisco un parcheggio a Malpensa.
5: Ah, ok.
2: Oh, okay,
3: ma che chissà quante volte ci siamo visti a Malpensa. Si parte.
5: Allora, Aldo,
3: partiamo da Aldo.
5: Aldo, visto che sei un programmatore, dimmi tre sistemi operativi.
4: Windows, Linux e OS.
3: Quella è di congiunzione, non va usata. Si mette la virgola, perché sennò perdi
2: esatto,
3: tempo.
2: Non è scritto EOS, no, non fa parte di quello. Mannaggia.
3: Aldo, per te, se ti dico rubinetto.
4: Miscelatore, lavandino, tubo.
5: Un po' più veloce devi essere.
3: Più veloce,
5: Aldo.
3: Perché le sai le cose.
5: Sei Aldo, bravo, ma non ti applichi.
2: Aldo, tre specie di pesci di acqua salata. Ok.
3: Una spigola.
2: Non è facile,
3: murata.
2: Non è facile, perché quando sei poi sotto pressione.
3: Un trigone. Vabbè,
2: pentagono.
3: Un pentagono. Passiamo a Marco.
5: Marco, dimmi tre marche di moto.
6: Guzzi, Yamaha, Harley Davidson.
5: Bravissimo.
2: Perfetto.
3: Marco, se ti dico fornetto.
6: Forno, pizza, torta.
2: Ok. Allora, tre specie di pesci di acqua dolce.
6: Orata, branzino, trota.
2: Dolce, solo la trota mi sa che era buona. Vabbè, ma vai tranquillo, penso che tu abbia vinto comunque.
3: Sì, ha vinto Marco, vince l'RDS Bag, però ad Aldo mandiamo un gadget con tutto il cuore.
4: Grazie.
5: Aldo si è intristito.
3: No,
5: ragazzi,
3: Aldo,
5: io lo sento da
4: perché vi ho aperto
5: dice...
4: qua Genova e allora così speravo di potervi vedere.
5: Abugnato,
3: è vero, ci sarà la prima tappa dell'RDS Summer Festival.
5: Vabbè. Mugugna un po' adesso.
3: Vienici a trovare lì.
2: Ti aspettiamo.
3: Ciao.
2: Aldo, un abbraccio. Okay. Ciao, caro
5: ciao,
2: amico.
5: Ciao,
2: ciao.
5: Ciao.
2: Ciao.
7: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
0: Con tutti pazzi per RDS.

0: 8:58, tutti pazzi per RDS, tra poco diamo la linea in redazione.
1: Guido, ma non De Santis, prima di sapere questa cosa importante.
0: Ma prima c'è una notizia molto importante.
2: No,
0: signori,
2: ne stavamo parlando prima. Sì. Sono molto orgogliosa di me perché
0: brava.
2: Sono riuscita a lavare le tende da
0: dopo
2: sola.
0: Dopo 30 anni.
1: Quanto prendi, lo sai?
2: No, perché l'altro giorno ero
1: No, ma come le lavate?
2: Non prendo niente.
1: Me fai gratis.
2: Le ho lavate con un prodotto che c'è tenda 1, tenda 2, c'è un prodotto tenda specifico. E pensate, l'altro giorno ne avevo portata una in lavanderia per una sola finestra.
1: Quanto?
2: Sì. C'è 120 euro.
1: Se tu devi
0: tutta la finestra,
1: la vai dal dentista, pulizia dei denti, ti prende 600 euro. Una tenda, 100 euro. Ma quell'altro ti prende.
0: E invece.
1: Quando arriva
0: quindi complimenti, ha risparmiato un sacco di soldi.
2: Ma ha detto, ma va, pure se si accorciano, le metto corte. Ma chi se ne frega?
0: A Bermuda.
2: Le metto estive a Bermuda.
1: Esatto.
2: Oh, 120 euro, una sola.
1: Quanto prendi per le mie?
0: Bello.
2: Te le faccio gratis perché ora mi sono intrippata, mi piace, capito?
0: Vuoi, allora, se avete delle tende da lavare, signori,
1: mandatele qua.
0: Facciamo i business.
2: Sì.
0: Andiamo in redazione.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
0: Ed eccoci in redazione dal nostro Guido De Santis, buongiorno caro amico.
4: Eccoci Ciccio, buona giornata.
0: Siamo pronti per ascoltare le notizie, grazie Guido.
4: Assolto e immediatamente liberato Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, sentenza nella notte in corte d'assise di Rimini dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il Medio Oriente botta e risposta ancora, Stati Uniti Iran arrivata alla rappresaglia americana per l'abbattimento di un elicottero, Teheran risponde sulle basi degli Stati Uniti in Medio Oriente, intercettati 5 missili diretti in Giordania. Israele continua a bersagliare il Libano, fonti locali parlano di 29 morti in 24 ore. Altro fronte caldo, l'Afghanistan afferma che il Pakistan ha sferrato nuovi attacchi aerei contro il paese, uccidendo almeno 13 persone. Belfast ancora in fiamme, nella notte proteste in piazza contro i migranti, succede dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese. C'è un'ultima ora a Sudafrica per una sparatoria a Johannesburg, diversi aggressori

0: Hanno aperto il fuoco sulla folla, ci sarebbero almeno 12 morti. Cronaca da Roma, dalla periferia est della capitale fino a Ostia, sul litorale. La polizia arresta 6 pusher. La droga è sempre una minaccia in Europa. Dati di Bruxelles, 8 lanzavecchia di ADN Kronos.
1: Le morti per overdose nell'UE sono almeno 7.600 all'anno e si registrano una serie di tendenze allarmanti riguardo la facilità di accesso a droghe come la cocaina. Così il commissario UE agli affari interni, Magnus Brunner, citando i dati emersi dalla relazione sulle droghe del 2026, da cui risulta che oggi la cocaina è più disponibile che mai, mentre al contempo le intercettazioni del suo traffico sono scese del 20% rispetto al 2024, anche se sono aumentati i sequestri. Come sottolinea Brunner, il traffico di droga non è isolato dalla criminalità, perché finanzia il riciclaggio, la corruzione, la tratta di esseri umani, la violenza e tutte le altre forme di criminalità organizzata grave. A controllare il mercato sono reti criminali altamente professionali che utilizzano tecnologie all'avanguardia, comunicazioni criptate, strutture logistiche internazionali e dispongono di enormi risorse finanziarie, sfruttando al contempo le vulnerabilità sociali che creano un ambiente in cui il consumo di droghe e le dipendenze vengono di fatto alimentate.
0: I mercati, il Nikkei giapponese chiude in calo, i prezzi del petrolio aumentati di quasi l'1% nelle prime contrattazioni, apre al rialzo anche il gas. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
2: Rientro a Monte Carlo per Jannik Sinner dopo i 2 giorni di controlli medici all'ospedale San Raffaele di Milano. Per l'azzurro prevista la ripresa degli allenamenti verso Wimbledon. Calcio, domani alle 21 ora italiana al via i mondiali americani. Messico-Sudafrica nel tempio dell'Azteca. Nel Brasile di Carlo Ancelotti niente debutto per Neymar, infortunato. Terza edizione consecutiva senza l'Italia. Attesa l'assemblea elettiva della FIGC per la nomina del nuovo presidente e la scelta del nuovo CT. Roberto Mancini sembra favorito su Antonio Conte. Real Madrid, la mega offerta da 150 milioni annunciata da Florentino Perez era destinata a Julian Alvarez, come ha spiegato lo stesso club dei Blancos. Ma l'Atletico ha respinto la proposta facendo riferimento alla clausola rescissoria dell'attaccante argentino da mezzo miliardo di euro. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti voglio far nanna.
3: Dai, forza!
4: Però mettimi tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.04, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Bud, sta salendo il business del lavaggio delle tende, cara Rossella.
1: Sì, lo so, lo so.
2: Però sappiate che tanti, ho speso 120 euro.
0: Ma guarda che qua ti chiedono
2: una
0: di...
2: tenda.
0: Offro vitto, alloggio a Rossella per fare tende di casa mia, 14 finestre tanto e 3 ormai... porte finestre, tenda doppia per ogni finestra.
1: Ma li fai?
2: No, basta, ma chi se ne frega, basta, chiudiamo la lavanderia adesso, no? Parliamo di Luca Parmitano, perché siamo felici, perché piloterà l'Artemis 3. Sì, esatto.
0: È pronto.
2: Si è commosso, ha detto delle cose bellissime. Però
0: stupenda.
2: Accanto a questa notizia stupenda che abbiamo sentito anche in redazione prima, sappiate che ci saranno anche questi titoli: mutande spaziali firmate Prada. Perché per l'esplorazione spaziale,
0: cioè, per quello vuole andare nello spazio.
2: Sì, sotto la tuta avranno questo
0: mutande,
2: intimo, diciamo, esatto.
1: Cosa cambia?
2: Cambia perché hanno è un controtessuto che integra sia la ventilazione laggiù e anche il raffreddamento.
1: Ma c'è anche il pannolone? Sì.
0: Ventilazione e raffreddamento, vedi?
2: Ventilazione e raffreddamento, quindi sappiate che
1: ma insomma, con la ventola è pericoloso.
0: No, possono lasciare loro ventilazione.
2: Sa che c'è un tubo, una cosa del genere.
1: Un tubo? Insomma, la coda del tubo nelle mutande. No.
2: Una cosa del genere.
0: Col tubo che
2: stavo
0: va a finire direttamente fuori.
1: Non ti lanciare, Rossella.
0: Hanno un po' di gonfiore alla pancia. Cioè la ventilazione.
2: Beh, comunque voglio dire, ci sarà tanto spazio per Prada.
1: La ghiacciaia
0: tanto spazio.
2: E tanto spazio per la passerella, scusa.
0: Lo spazio sicuro.

0: nel mondo delle good news,
1: quelle che vi fanno stare bene. Ne abbiamo scelte alcune per voi, amici, per farvi passare una bella giornata mentre ci pensate.
2: Partiamo da questa. Giovanni Montani, il sindaco di Acquasparta in provincia di Terni, ha scelto come doni per i nuovi nati del comune, pensate, un libro e la tessera di iscrizione alla biblioteca comunale. Questo è un gesto simbolico, ha spiegato lo stesso sindaco, un gesto di cura, di attenzione, per sottolineare quanto anche la lettura sia un dono prezioso da condividere sin dai primi giorni di vita e quindi essenziale per lo sviluppo cognitivo. Bravo,
1: bene,
2: sindaco.
1: Bravo.
0: L'ultimo giorno di scuola si è trasformato in una scena dell'attimo fuggente per Gennaro Capriati, storico docente di matematica e fisica del liceo scientifico Salvemini di Bari. Convinto di dover richiamare una classe particolarmente rumorosa, il professore si è invece trovato davanti ai suoi studenti in piedi sui banchi, intenti
2: bello.
0: A gridare: "Oh capitano, mio capitano".
2: Bello.
0: Un saluto speciale pensato ad accompagnarlo verso la pensione, che ha emozionato lui, migliaia di studenti, studenti sui social e anche noi che la stiamo leggendo.
2: Adesso che è in pensione, tra l'altro, Ciccio può fargli uno scherzo, giusto?
0: Esatto. Prima di riscuotere, vai.
1: Ci spostiamo in Cina, dove un robot umanoide con indosso una parrucca blu da clown durante un'esibizione è impazzito e ha sferrato un calcio bambino sul pubblico.
2: Ma l'ho vista questa cosa, è una cosa tremenda. L'ho vista, la scena è terribile.
0: Non c'è bella notizia.
1: Pare che nel prompt delle istruzioni della sua intelligenza artificiale abbiano scritto: "Ai bambini piacciono i cartoni".
2: Ma mica quelli, però.
3: Io d'estate non voglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: Timon. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Alle 9:17 si gioca, si torna a giocare con i rumori dell'estate.
1: Allora, saranno tre rumori da indovinare, uno un po' più lunghetto, uno medio e uno difficile.
0: Oggi non sono facilissimi.
2: Vi diciamo soltanto però che questi rumori ci riportano subito emotivamente in un'atmosfera estiva ed è la cosa che ci piace. Voi dovete indovinare, se indovinate vi beccate un punto, se vi prenotate non indovinate, il punto va automaticamente all'avversario.
0: E per prenotarvi è molto semplice, 388-22, avanti con le candidature per i rumori dell'estate.
2: Con le vacanze io sono ancora in alto mare.
0: Ma perché non fai come me? Con Econad Viaggi ho trovato già la meta ideale in una spiaggia italiana da sogno.
2: Ma sono ancora in tempo?
0: Certo, per i clienti Econad ci sono ancora tante offerte last minute con sconti fino al 50% e persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carta Econad. Ma affrettati, l'offerta è valida sulle prenotazioni entro il 30 settembre.
2: Wow, allora vado subito su viaggi.conad.it.
0: Con Econad Viaggi quest'estate si parte sereni.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: 100%. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati.

0: Dati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Udice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.udice.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
6: It's summer! Woo!
7: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
8: It's summertime!

0: sono già pensato a quello.
1: L'estate
0: è gin tonic.
2: Allora, siamo pronti. Però. Siamo che pronti. Inverno, abbiamo sì. due splendide fanciulle. Partiamo da Tiziana, da
0: buongiorno,
2: Roma. Buongiorno.
0: Tiziana.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Quanto sei vicina all'estate, Tiziana?
3: Mi imbarco per la Sardegna il 19 giugno.
0: Hai capito? Mannaggia, brava. Brava, dove vai?
3: Vado nella provincia di Nuoro. A,
0: sì.
3: Posada.
0: A Posada, certo. Mi raccomando, Nuoro, non Nuoro.
2: Non Nuoro, perché...
0: poi...
3: No, Nuoro.
2: Sì, se no paghi pegno, Nuoro. Tipo, Tiziana, la tua sfidante si chiama Katia, viene da Bitonto e fa la farmacista. Buongiorno.
0: Oh, Bitonto.
4: Buongiorno. No.
0: L'hai già sfiorata l'estate? Sei già stata al mare? Oh, sì, certo, a Bitonto, sì.
4: Al mare, sì, ho già fatto il bagno e l'acqua ghiacciata.
2: Dove vai a fare il bagno lì?
4: Ma qui vicino abbiamo Santo Spirito, la Marina, 8 chilometri, però poi ci spostiamo dei dintorni, Giovinazzo, Polignano,
2: Polignano, stupenda, stupenda.
0: Meglio col polpo e via andare.
2: Amiche, allora, siete pronte a rimanere in questa atmosfera estiva?
4: Certo, ci siamo.
0: Allora, attenzione ai rumori,
2: dovete prenotare appena intuite qual è il rumore dell'estate, dite il vostro nome.
4: Ok. Tiziana.
0: Allora, Tiziana, vai.
4: Zanzara.
2: Certo.
0: E questo è il rumore facile, facile. Attenzione,
2: sì, facile,
0: che
2: sale.
0: Aumenta la difficoltà.
4: La cerniera, Katia.
2: Katia, dici?
4: La cerniera della borsa frigo.
0: Della borsa frigo.
2: Sì.
0: Borsa frigo ci piace di più, però certo, ci piace la borsa frigo che arriva al mare.
2: Perché
0: sì,
2: quelle
0: sì,
2: si portano le melanzane dentro, diciamo. Eppure il melone si chiama.
0: Ok, attenzione che c'è la terza prova. Tiziana, non
4: no,
0: sono le onde, Tiziana.
2: Guarda che così facendo il punto va automaticamente all'avversario, l'avevamo detto nella presentazione prima. E adesso torni a zero, Tiziana.
0: No, vada.
2: Ah, vince l'altra, vince la, direttamente. Sì. Ah, pensavo che. Ok, quello di prima te lo tieni, quindi, ok.
0: Lo tieni, ma ne diamo un altro alla tua.
2: Quindi vince Katia?
4: Quindi dico io, vinco facile.
0: Katia, con la borsa freezer vince alla grande.
4: Vabbè, Katia,
0: neanche a fare così che la prendi
4: frigo
0: in giro.
4: Mi dispiace, peccato. Dimmi.
2: Scusa. Tiziana sta per partire, giusto, per la Sardegna. Beh, mandagli una bella borsa frigo, Katia, sì, okay?
0: piena, mi raccomando.
4: Con le cartellate.
2: Allora, con le cartellate.
0: Buona estate, buone vacanze ad entrambe. Un bacione.
4: Grazie.
0: Ciao.
4: Grazie.
0: Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS. Cari amici, ogni volta che leggo queste notizie, tra l'altro studi scientifici anche,
1: non è che puoi andare contro la scienza,
2: allora, a me rincuora, però non è vero.
0: Diciamolo studio. Chi lascia i vestiti sulla sedia del disordine ha una mente più geniale. Questo dice la dammi il gomito.
3: Allora, se l'ha detto la scienza.
2: Allora, io la prima parte la faccio perfettamente. Di lasciare
0: sono tutti
2: ovunque,
0: geni, quindi.
2: E sulla seconda parte non sono d'accordo sulla genialità.
3: Io ho l'armadio a forma di sedia, per esempio.
0: Perché? Che senso?
2: Appoggia tutto.
0: Appoggia tutto così.
2: C'è
0: un
3: montarozzo. Invece ho visto una cosa bellissima su internet. È un contenitore che si mette sotto il letto. Così tu quando arrivi e butti la roba per terra col piede, metti
2: finisce
3: la roba sotto
2: lì,
3: il letto,
2: certo,
3: sotto, nel contenitore.
0: E va lì. Che bello.
3: E poi dopo alla fine togli il contenitore.
2: C'è chi c'ha il cane sotto il letto che il contenitore. Va bene. Vogliamo sapere come vi ponete di fronte a questa notizia, a questo studio. È vero, non è vero? Siete disordinati? Siete, riconoscete la genialità del vostro partner che è così disordinato?
0: Ma soprattutto
2: invece,
0: qual è il gesto del disordine che odiate di più? Magari che fa appunto il vostro partner.
2: Tutto.
0: O chi vive con voi?
2: No. Io no, che
0: tu
2: odio
0: cosa?
2: Faccio tutti i gesti del disordine
0: che
2: tutti.
0: Odia Silvia,
2: sì,
0: ok,
2: no, poverina, c'ha ragione, una santa, c'ha sta roba.
0: Non dico i miei perché sennò dite che sono troppo, non li dico. Devi respirare,
3: che
0: non devi neanche leggere prima di andare a dormire.
3: Patologia. Mandava le foto delle briciole a nipote Rossella, vi dico solo questo.
0: Io mandavo le foto delle briciole, beh, quelle possono diventare formiche in un attimo.
3: Sì, si trasformano, certo.
2: Siamo vicini alla genialità.
3: Le cozze diventano vermi. Allora 3882 amici, quello che fate voi o che non sopportate magari nel vostro partner, nel vostro fratello, vostro figlio.
0: Di chi vive con voi, via.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
9: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Ehi, ma cos'è stato?
6: È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics, pazzi per Agida. Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.

0: Alle 9.46 tutti pazzi per RDS. Chi vive di disordine come sottoscritto forse c'ha un minimo di speranza, di eccitazione altrui.
1: Genialità
0: forse,
1: dice la scienza.
0: Ma
1: quindi,
0: quando mai?
1: Anzi, tornate a casa e buttate roba sulle sedie.
2: Pensate, genialità. Chi è disordinato è geniale.
1: No, anzi, se avete bisogno di idee geniali, cioè, buttate roba sulla sedia. Magari vi viene in mente qualcosa.
2: Quando poi la mamma si arrabbierà o il papà, mamma, sono intelligente, capito? Sì.
0: Rivendicate la vostra intelligenza e tirate un calzino in faccia.
3: Il mio compagno, la sera,
0: sì,
3: quando gli viene fame, tipo a mezzanotte, le 11, e abbiamo delle patatine, se le inizia a mangiare,
1: nel letto,
3: ogni morso potrei ucciderlo. Che mi dà fastidio proprio sentire il rumore della cosa che scrocchia in bocca.
1: Vabbè, ma rimane in bocca la roba.
2: Beh,
1: vabbè,
2: anche un po' sulle lenzuola, eh.
0: Quello sì, perché poi ci sono le bricioline.
1: Col bavaglino
0: sì,
1: per mangiare.
3: Quando si toglie i calzini sotto le coperte e rimangono lì finché non cambia le lenzuola. E quando cambia le lenzuola sono tipo 3, 4, 5, 6 paia.
1: Molto igienico.
3: E regala anche l'odio.
0: E tu non le cambiare le lenzuola.
1: Regala anche dei profumi sotto le lenzuola.
2: Sì, che poi dicono, ma dove sono i calzini? Stanno lì, guarda.
0: Appallottati.
4: Io sono Gero, ho 13 anni e molto spesso quando mi tolgo i vestiti li butto tutti sulla scrivania.
2: Sei un genio. Valentina, buongiorno.
0: Valentina.
5: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, senti, sei disordinata o sei ordinata?
5: Allora, io sono disordinata, brava, però per la mia famiglia sono ordinata. Nel senso,
0: cioè, sei la migliore della famiglia.
2: Pensa te, cioè?
5: Nel senso che predico bene e razzolo male, cioè io metto in ordine casa, pulisco tutto, sistemo sempre in ordine le cose di mia figlia, di mio marito.
0: Ma non le tue cose?
5: Mie, no, io se mi cade una cintura vicino al letto, rimane lì, tanto io so che è lì.
0: Brava, la memoria fotografica. Esatto. Quando le persone ti mettono a posto le cose, non capiscono che poi tu invece avevi fotografato quella cosa lì.
2: Cioè, è il tuo disordine, quindi è l'ordine nel tuo disordine.
0: È tutto un equilibrio sopra la follia, dice Vasco.
2: Scriviamo una canzone, va su questa.
0: L'ho già scritta, Vasco. Come puoi andare oltre?
2: No, lo so, scriviamone un'altra con la nostra amica Valentina, sulla sedia, sulle cose. Nessuno ti ha mai fatto dei rimbrotti?
5: Ma mio marito ci ha provato a dire, ma perché ritiri sempre tutte le tue cose? No, perché io sono creativa.
2: Esatto. Oggi gli puoi dire, sono un genio.
1: Geniale,
2: perché l'ha detto la
1: creativa,
2: scienza, capito?
0: Lui si arrabbia e tu sei un genio.
2: Ciao Vale, un abbraccio grande.
5: Grazie per la compagnia, ciao a tutti.
0: Ciao.
6: Questa è la tua estate con
7: tutti pazzi.

0: tutti pazzi per RDS. Facciamo anche gli auguri a Dua Lipa che si sono sposati.
1: Brava,
0: a Palermo.
1: Buongiorno a Sergio e Roberta.
2: Vi ho portato Roberta Fiore.
0: Tanto ritorno.
1: Dove l'hai trovata?
2: Allora, c'erano i saldi, se davi la Pettinelli ti davano Roberta Fiore a Grimano insieme.
1: Due per uno.
2: E scambierebbe il suo fustino per...
3: Allora, Robertina, chiediamo a te.

0: perché... la scontistica dell'estate. Sì. Dimmi, Ciccio.
1: Ok, chiediamo a te perché tu sei
0: da cosa partiamo?
1: Brava,
0: sempre se
1: esatto,
0: Sergio Friscia sì, è d'accordo. Sì. Partirei sì, dalle battaglie goliardiche di fine anno, visto che oggi si chiudono sì, tante
2: gavettoni,
0: scuse. Esatto, sì, un po' di esperienze, sì, magari quelle un po' più particolari.
3: Allora, chiamate Bella Via perché ha un'esperienza carina sulla chiusura della scuola.
1: È riuscito a litigare.
3: È riuscito a litigare per un gavettone.
2: Ha rischiato l'occhio nero.
4: Quello è un aggaddino di natura, quello è stato al malaspina.
2: Un aggaddino?
3: Aggaddino non so
4: aggaddino,
3: cosa sia.
4: Ma sai da cosa viene l'aggaddo?
1: No,
4: cos'è l'aggaddo?
1: L'aggaddo
4: è la lite, è la lotta tra i galli.
2: Ah, gaddo,
0: il gaddo la... inglese, ma voi vi lanciate gli arancini a Palermo?
4: Le arancine perché non ti fanno entrare a Palermo se li chiami così.
3: Cioè, guarda, ti sta riportando le vecchie
0: arancine. Chiedo venia.
1: Dopodiché? Dopodiché?
0: Vabbè, è altri argomenti. Dopodiché vedremo dove ci porta il cuore, caro Ciccio. Oppure la fame in questo caso con Sergio.
1: Beh, insomma, senza dubbio ci sono delle buone strade.
3: No, dai, salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia, c'è GG Carrozzo,
2: grazie,
3: anche grazie. Severini che è appena arrivato, ciao.
2: Vi lasciamo
3: Severo
2: con l'aggattinaggio Sergio Roberta.
3: Non vi aggattinaggio,
1: aggattinatura. Sergio e Roberta, ciao.
0: Ciao
1: adio,
0: amici.
1: Andiamo in redazione dal nostro Guido De Santis. Buongiorno caro amico Guido.
5: Ancora buongiorno a tutti.
1: News Mentana e poi Sergio e Roberta.
5: Omicidio a Rimini di Pierina Paganelli nell'ottobre 2023. Nella notte è arrivato il verdetto della Corte d'Assise, assolto e immediatamente scarcerato Luis da Silva. Le sue prime parole: la rinascita della giustizia. Ancora un botta e risposta in Medio Oriente, l'ennesimo. Gli Stati Uniti colpiscono come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero. L'Iran lancia 5 missili, tutti intercettati, verso la Giordania. La cronaca: 12 arresti della polizia nelle province di Caserta e Napoli, indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, riguardano presunti appartenenti a una cosiddetta banda del buco, protagonisti di diverse rapine commesse in banche e uffici postali. Energia, una strada per l'Italia, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum della pubblica amministrazione a Roma, ha spiegato:
6: la grande sfida, crescere con le rinnovabili, dove dobbiamo anche avere l'ambizione di fare di più e naturalmente creare quelle condizioni perché il nostro paese sia in sicurezza e quindi un pizzico più d'autonomia, che significa almeno essere in grado di produrre energia.
5: I mercati con agi.it, le borse europee aprono in rialzo, a Milano indice FTSE MIB più 0,51%, la visita di Papa Leone in Spagna, il suo secondo giorno a Barcellona, grande attesa per la messa nella Sagrada Famiglia, cui seguirà l'inaugurazione della Torre di Gesù. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata per Enrico Mentana.
7: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato, fu lui a ribaltare la Lega da come si sa movimento federalista del nord a movimento nazionale, ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
8: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È il mercoledì 10 giugno 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, ovunque vi siate nel mondo e provincia, da noi quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno vi faremo compagnia. Siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove non vedete la Pettinelli perché è impegnata, ma me la chiamano a livello internazionale, è famosa. Ma abbiamo Robertina Fiore.
0: Buongiorno, grande Robertina.
10: Senti che applausi,
0: Buongiorno a tutti. Hai visto che le scontistiche d'estate ti portano anche qualcosa di buono?
10: Devo dire, ho fatto un affarone.
0: Sì,
10: lo rifarei.
0: Siamo insieme fino alle 10, un sacco di cose da raccontare.
10: Se mi sente, mi ammazza. Partiamo con il regalone.
11: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni questo mercoledì 10 giugno con Robertina Fiore, Sergio Friscio e Severini in regia con voi fino a mezzogiorno.
1: 10 giugno e si chiude l'anno scolastico in tutta Italia.
0: Sono cominciate
1: l'otto, insomma, le giornate di fine scuola tra Calabria, Lazio e Lombardia. Oggi finalmente anche Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento, e tra poco torniamo un po' sui banchi di scuola.
0: Assolutamente.
2: Ci sei, Filippo Ferraro?
3: Io ci sono, sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna l'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Finalmente sono finite le lezioni in classe, festeggiamenti, qualcuno ve ne raccontiamo tra pochissimo.

0: come dice l'amico Armando, Harry Styles, 50 euro piega e shampoo. Sembra un salone di bellezza. 10:29 di questo mercoledì con Roberta Fiore, Sergio Frescia, Severini con voi. Parliamo ai nuovi adepti.
1: Tutti coloro che hanno finito la scuola. Sì. Perché da nord a sud la campanella è suonata per l'ultima volta di quest'anno accademico 2025-2026.
0: Siete liberi! Potete ascoltarci anche la mattina!
1: È una liberazione per tanti studenti!
0: Senti che
1: bello! Altro che Capodanno!
0: Fuochi d'artificio addirittura da grande! Ben arrivati su RDS, esatto. Radio 100% graduciese anche per voi studenti, ex studenti ormai.
1: Avete Sergio, i festeggiamenti di fine anno scolastico sono diventati dei veri e propri riti collettivi, no? Ricchi
0: anche. Mi piace questo disco sanno, continua.
1: Tradizioni di spostamento.
0: Lo teniamo sotto, sì.
1: Ricche di tradizioni anche goliardiche, certo. Quella più diffusa per esempio è la guerra dei gavettoni,
0: come
1: no?
0: Noi,
1: che
0: gavettoni.
1: Forse abbiamo fatto un po' tutti nella
0: nostra stamattina
1: vita.
0: Tutti i pazzi dicevano che il nostro grandissimo tecnico regista Bellavia è riuscito a litigare per colpa di un
1: rischiando un occhio nero,
0: doveva diciamo. Essere una festa e finita
1: in tragedia,
0: una lotta, una cosa allucinante.
1: Beh, si vedono in giro i ragazzi ricoperti di schiuma da barba, di farina, di uova, reduci probabilmente
0: ridocci la pietà, uno schifo.
1: Vediamo quali sono un po' le tradizioni. Oltre ai gavettoni ci sono farina e uova, appunto, sì. Usanze diffuse, sì. I ragazzi si cospargono a vicenda, il falò dei compiti e del diario,
0: cioè si brucia tutto?
1: Esatto, si
0: pazzo.
1: Buttano i libri dalla finestra, no. Oppure la sera prima si bruciano il registro di classe, i quaderni.
0: Ma...
1: sì.
0: Ma si va sul penale, un reato, che state dicendo?
1: Tra l'altro con tutti
0: ma
1: i soldi
0: siete impazziti.
1: Tutti i soldi spesi per comprare quei libri che
0: follia.
1: Costano la follia. E allora insomma, qual è la tua esperienza? Qual è quella che ti ricordi di più di un giorno di fine scuola?
0: Io mi ricordo
1: festeggiamento più assurdo.
0: Camillo, il mio compagno di ultimo banco, sì. Che puntualmente non faceva niente, che stava completamente a dormire appoggiato sul banco, l'ultimo giorno ha deciso, siccome aveva un vespino vecchio, ha deciso di festeggiare lanciandosi sul molo del porto e l'ha buttata in acqua.
1: Con tutta la vespa.
0: Sì, si è lanciato, si è fatto il bagno nel porto. Tra l'altro il vespino è andato a finire là sotto, cioè da un reato assurdo. Cioè, non è che se uno dice non mi piace più questa cosa, la butto in acqua.
1: Ma non si fa così.
0: Era negli anni 90, la follia totale.
1: Mi è uscito.
0: Credo sia arrestato adesso, credo, non l'ho sentito più.
1: È uscito
0: non
1: indenne.
0: Non so se a piede libero.
1: Almeno
0: è uscito per fortuna, sì, ma stava più là che qua, insomma era
1: adesso
0: completamente
1: però
0: finito.
1: Scopriremo che è i domiciliari probabilmente, perché se già da ragazzino...
0: Era già pazzo al liceo, figurati.
1: Io invece vi ricordo che uscivo, era la fine delle superiori, quindi la quinta superiore, all'uscita di scuola ovviamente c'era il delirio più assoluto, gente cosparsa con ogni tipo di cibo addosso, farina, qualsiasi roba. A un certo punto vedi dei ragazzi che legarono al palo della fermata del bus un povero ragazzo con lo scotch.
0: Ma che meraviglia.
1: Ma gli diedero diversi giri di scotch.
0: Quindi bloccato alla fermata.
1: Esatto, io tra l'altro presa dalla paura, perché ho detto se io lo vado ad aiutare sicuro questi mi legano pure a me.
0: Ma è bellissimo, ma è rimasto ancora, lì, credo.
1: È ancora,
0: no?
1: Lì, penso, ho ritrovato i resti.
0: Chiediamoci se il 38 barrato è passato oppure come sempre.
1: Imbarazzanti. Allora vi chiediamo a voi quali
0: come
1: sono
0: come state festeggiando se siete studenti, come avete festeggiato,
1: esatto.
0: Voi della nostra età, diciamo che insomma.
1: Magari...
0: Avete fatto una cosa strana anche da insomma, particolare?
1: Aneddoti veramente anche un
0: a
1: po'
0: rischio
1: borderline.
0: Arresto, anche a borderline.
1: A rischio denuncia.
0: Raccontateci le vostre esperienze, le vostre follie al 388-22-38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Clara e San Giovanni. Le ragazze.

0: ma guardando Spiccanzi dovete parlare come, dovete raccontarci quello che state combinando, come avete festeggiato la fine della scuola, stanno arrivando già tanti messaggi.
1: Vogliamo sentire soprattutto insomma la voce dei giovani.
2: L'altro ieri è stato il mio ultimo giorno di scuola, visto che sono in quinto.
0: Auguri!
2: E ho pensato bene di prendere un secchio,
0: sì,
2: riempirlo d'acqua,
0: sì,
2: e un po' di schiuma da barba e lanciarlo sul mio professore di educazione fisica.
0: Ma sei impazzito!
2: Ciao, un bacio!
0: Ma sei impazzito completamente!
1: Ti stiamo chiedendo proprio questo.
0: È la follia totale.
1: Aneddoti particolari, anche un po' borderline, sì, dei festeggiamenti goliardici di fine scuola, ricordi passati ma anche recenti, dicevamo prima fuori onda, probabilmente sono anche cambiati i modi di festeggiare l'ultimo giorno di scuola rispetto agli anni 90 e oggi.
0: Ma infatti stanno arrivando tanti messaggi da studenti appunto che si confessano, ma anche di genitori, cioè ai miei tempi io ho festeggiato così, e poi abbiamo un messaggio che faremo sentire dopo invece di chi sta dall'altra parte, through the barricades, che dice che in quei giorni è meglio fuggire dalla scuola. Pensa che sta succedendo.
1: Gli addetti ai lavori che assistono veramente a cose.
0: Continuate con i vostri messaggi vocali brevi. 388-22-38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: La Reggia di Versailles pare abbia 5 copie nel mondo.
4: Addirittura?
1: Sì.
4: E come le riconosci?
1: Non lo so.
4: Le altre 4 non ho idea.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Esami uguali per tutti? Un percorso costruito su di te.
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: In Italia la fine della scuola è celebrata con riti rumorosi e goliardici. Raccontateci i vostri anche borderline. 38822 38822. Quando torno al mio paese,
3: RDS, e cominciano le ferie quando ascolto RDS. 100% grandi successi.

0: Medusa, cura Medusa che ti brucia. Alle 10.51 di questo mercoledì su RDS con Robertina Fiore, Sergio Frisce.
1: Ne vado io il

0: Il problema è che cosa fai? Prendi e scappi o lo lasci lì parcheggiato?
1: Certo, saranno stati felicissimi che ti aveva parcheggiato accanto.
0: Il suo era l'unico rimasto in piedi, la colpa era facilmente additabile.
1: Ci sei piaciuta.
2: Ciao DDS, io ricordo uno degli ultimi giorni di scuola.
1: Sì?
2: Prendiamo praticamente la pecarde di un bidello.
1: Sì?
2: E eravamo una decina di persone, lo spostammo al centro della strada, una strada a senso unico. In pratica si bloccò tutto il traffico per un quarto d'ora, si creò questa fila chilometrica.
0: Bidello sulla pecarda.
1: Perché il blocco della circolazione di una città, ma distruggere poi una città per festeggiare?
0: Ma poi perché i bidelli sono sempre quelli presi di mira?
1: Ma poi soprattutto perché c'è la pecarda il bidello?
0: Nei paesini ci si sposta con quella.
3: Tanti anni fa il nostro professore di calcolo computistico ci ha detto che ci avrebbe rimandato.
1: Sì.
3: L'ultimo giorno di scuola l'abbiamo preso la bicicletta e l'abbiamo buttata nei fossi.
1: Ragazzi, io vorrei, ora non vorrei dire, ma sono una serie di reati che stiamo praticamente all'acqua di rosso, stiamo
0: condividendo. Come,
1: io spero siano passati 10 anni le prescrizioni, perché sennò siete fottuti, ve lo dico.
0: In anonimo.
1: Però continuate, va bene.
4: Per festeggiare la fine della quinta siamo entrati col motorino dentro la pista di atletica.
1: Sì.
4: Abbiamo fatto una specie di MotoGP dei 90. Credo abbiamo fatto tipo 1.000 euro di danni, 2.000 euro di danni
1: ma
4: alla pista.
1: Ma forse anche di più, direi. Cioè, la pista?
4: Ciao.
1: Ma la pista col motorino, la pista di atletica
0: rovinata del tutto, che cioè, poi quei danni non è che li pagano poi gli studenti,
1: è un casino, cioè avete distrutto una pista da tre, ecco perché andiamo male poi, capito, nello sport.
0: Ne abbiamo ancora uno di un addetto ai lavori.
5: Buongiorno amici di RDS.
1: Buongiorno.
5: Io sono dall'altra parte, nel senso che sono un collaboratore scolastico, vi posso assicurare che la gioia di questi ragazzi è immensa, e trabocca tra farina, uova e qualsiasi cosa, ma noi collaboratori quei giorni preferiremmo sparire. Buona giornata e grazie per le vostre giornate.
1: Ma grazie a te, grazie.
0: Come biasimarla, perché poi bisogna mettersi anche nei panni di chi queste cose le vive appunto da collaboratore scolastico.
1: Salutiamo tutti i collaboratori di giustizia.
0: Però i collaboratori scolastici erano quelli a cui ci affidavamo quando eravamo vittime magari di scherzi di studenti, di compagni, e speravamo che qualcuno ci salvasse, ed erano gli unici angeli che potevano farlo.
1: Che
0: però,
1: meraviglia, aspettate, mi sento un rumore. L'erba, potala dopo che siamo in diretta! Mannaggia, che sono in sottofondo, capisco che abbiamo un 4.000 ettari di giardino, ma adesso
0: abbiamo un Sergio Friscia fuori controllo, amici. Questo è l'altro
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Viva Macabana!
1: Questo mercoledì, amici, veramente sta regalando gioie oltre aspettativa. 10:57 su RDS con Sergio Roberto, siamo insieme ancora per la prossima ora, anche sul 265 del Digitale Terrestre.
0: Assolutamente, rimanete incollati che c'è una seconda ora imperdibile.
1: Grazie per i vostri messaggi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Hai fame?
4: Sì.
5: Molta?
4: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
5: Fritto?
4: No.
5: Croccante?
4: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini.
0: Di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo con Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
7: Ciao Sergio, buongiorno ancora a tutti. Processo per l'uccisione di Pierina Paganelli a Rimini nell'ottobre 2023 in corte d'assise, assolto e poi subito scarcerato Luis da Silva, la sentenza dopo 16 ore di camera di consiglio. La produzione industriale in Italia, i dati Istat ad aprile, più 0,5% sul mese e più 1,3% sull'anno. Belfast ancora in fiamme nella notte, proteste in piazza contro i migranti, succede dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese. I telefonini, secondo uno studio americano, influenzano i comportamenti, riducono i contatti interpersonali. Situazione in Italia monitorata dall'Osservatorio sulla crisi demografica della Fondazione Magna Carta, la dirige l'ex senatrice Anna Maria Parente, sentita in commissione parlamentare sul fenomeno.
8: Al primo posto tra le cause per cui le persone, i giovani, non mettono a mondo figli sono problemi economici per mantenerli, la mancanza di lavoro, ma al terzo posto c'è il tema della paura del restringimento del tempo personale e poi c'è anche paura della gravidanza e del postparto.
7: Sospeso lo sciopero nelle ferrovie indetto per domani dai sindacati confederali, la decisione dopo un incontro al Ministero dei Trasporti confermata l'agitazione degli autonomi. Il calcio, Leo Messi fa sorridere l'Argentina, ha lasciato il segno nella vittoria 3-0 sull'Islanda trasformando un calcio di rigore. Siamo ancora ai suoi 100 secondi, rinnoviamo la buona giornata Enrico Mentana.
9: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Notte veramente drammatica a Belfast, si è tornati ai tempi quelli difficilissimi, quelli in cui l'Irlanda del Nord era la polveriera britannica. Ma qui il motivo è tutt'altro. Ieri l'azione terrificante di un immigrato richiedente asilo sudanese ritratto mentre provocatoriamente brandiva un coltello tenendo sotto il suo corpo un cittadino britannico che sembrava voler decapitare addirittura col suo coltellone. E potete immaginare la furia, la protesta, la rabbia, ma questa si è concretizzata nella notte in veri e propri squadroni punitivi di uomini incappucciati che hanno messo a ferro e fuoco i quartieri popolati dagli immigrati della città nordirlandese. Una situazione fuori controllo che le autorità di polizia non sono riuscite a controllare. È una situazione che ovviamente va a insistere sul clima che in tutta la Gran Bretagna si respira, un clima di contrapposizione tra le ragioni dell'accoglienza, quelle dell'integrazione, e quelle ovviamente della ripulsa, non solo delle violenze agli immigrati, ma anche della stessa presenza degli immigrati nelle città britanniche. E a Belfast appunto è successo quello che era già successo in altre città, qui però in misura e con furore più preoccupanti, sia per la portata obiettivamente alta della provocazione, sia per la reazione. Un problema in più per Starmer, per il suo governo, ma un problema in più per tutta l'Europa che attraversa, come sappiamo, simili pulsioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è

0: Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Siete con noi quelli della mattina di RDS in versione special, c'è Robertina Fiore, buongiorno.
2: Buongiorno Sergio Friscia, c'è
1: buongiorno
2: anche
1: Severi Regia, buongiorno. Tanti messaggi al 3882 3882.
3: Poi ma ogni volta che c'è Roberta Fiore,
1: sì?
3: Cacchio, c'è Sergio con gli ormoni a mille. No. Grandissimo Sergio, grandissimo.
2: Giuro che non ho fatto niente.
1: Lo faccio per voi.
2: Così
1: mi sacrifico per voi. Buongiorno, vi vogliamo bene. Vabbè.
2: Aiutate i miei amici, io non so più come prenderlo Sergio Friscia, forse devo dargli da mangiare, potrebbe essere una soluzione.
1: Questa potrebbe
2: calmarti,
1: essere
2: vedi?
1: Un'idea. Ripartiamo alla grande, andiamo nel 1981.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.

0: questa è Hopalite alle 11.10 di questo mercoledì 10 giugno con Robertina Fiore in ottima forma. Qualcuno dice che ho gli ormoni a mille quando ci non la vediamo mai, è giusto accoglierla con grande affetto. E lei ha detto, dice, per mantenerlo buono potrei dargli da mangiare. C'è chi non è d'accordo con te.
1: Roberta, se gli dai da mangiare a Sergio, senti, fai come i gatti, non te lo levi più di casa.
2: Quindi, allora facciamo così,
0: eviterei.
2: Invece di darti da mangiare ti congelo a meno 20 gradi.
0: In che senso? Perché mi dici questo?
2: Potrebbe essere una soluzione.
0: Cos'è accaduto? Cosa vorresti dirmi?
2: Ti rendo inerme.
0: Sì?
2: No, ti porto in Russia, dove
0: sì?
2: In una delle regioni più fredde al mondo,
0: sì?
2: Un uomo praticamente
0: aspetta,
2: si è addormentato.
0: In Russia?
2: In Russia.
0: Quindi fa freddo?
2: Fa freddo.
0: Prego, ci vuoi. Grazie Severini.
2: Un freddo così, come dire, ha provocato a quest'uomo di andare in ipotermia. Meno 20 gradi, si è addormentato su questa panchina,
0: sì?
2: E all'arrivo dei soccorsi, insomma, risultava poi senza battito.
0: Certo.
2: Cos'è successo? L'hanno portato in ospedale,
0: sì?
2: I medici hanno avviato una lunga procedura di riscaldamento,
0: sì?
2: Graduale,
0: sì?
2: Anche per evitare danni.
0: Senti, abbiamo il contributo.
2: Piano piano
0: al microonde, vedi?
2: Si scongelava.
0: Il microonde. Senti? Mi sta scongelando il microonde.
2: Dopo diverse ore di
0: allora,
2: è tornato il,
0: sì?
2: Battito cardiaco,
0: sì.
2: E poi la stabilizzazione, insomma, dei parametri vitali. E dopo,
0: sì,
2: alcuni giorni di ricovero,
0: sì,
2: il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali.
0: La domanda che ci facciamo è: una volta scongelato, entro quanto va consumato?

0: Cioè, quanto può resistere lontano dal frigo?
1: Ha sofferto l'ipotermia.
0: Fatecelo sapere al 382.
1: Non vogliamo
0: voi
1: saperlo.
0: Quanto consumate un uomo, diciamo, scongelato?
1: Invece, sì, una cosa interessante, sì, è che il corpo umano è in grado di resistere a temperature interne molto al di sotto della norma, sì, ma solo per un periodo limitato e in condizioni controllate. Quindi, sì, diciamo che questo è stato un evento piuttosto straordinario.
0: La botta di cuccia. Diciamo.
1: La temperatura corporea nostra interna si aggira tra i 36 e i 37,
0: sì,
1: gradi. L'ipotermia inizia sotto i 35. Quindi diciamo che lui era abbastanza borderline.
0: Sì.
1: E beh, un episodio che va studiato dalla scienza.
0: Sicuramente. Sì. Ma noi siamo scienza, non, sì, fantascienza. Potevamo stupire con effetti speciali, ma non li abbiamo.
1: Non li abbiamo, abbiamo solo Sergio Friscia che questa mattina è così, in over? Excitating.
0: In over booking. Ma che cos'è? Un villaggio turistico.
1: Sei stato prenotate le vacanze?
0: Eh?
1: Le prenotate le vacanze?
0: No, ma ne avrei bisogno.
1: Secondo me sì.
0: Andiamo avanti.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merkin Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, Le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: abitudini, Mais, salmo responsoriale, cola pesce alle 11:20. Questo è RDS.
1: Sei un salmista.
0: Vuoi salutare tua mamma che ci sta ascoltando?
1: Ciao mami, ci sta guardando.
0: Ha mandato un messaggio vocale: vi sto guardando, vi sto ascoltando. Beata te che non c'è un cacchio da fare. Bravo.
1: È in pensione. Beata lei. Salutiamo tutti quelli che sono in pensione e ci seguono.
0: Assolutamente, ma devo farti un indovinello. Dai. È fresca, italiana, gialla e tenera. Che cos'è?
1: Dai, dammi un altro indizio. Però.
0: Allora, è buonissima, anche con la buccia.
1: Ma sì, allora la patata novella selenella, fresca, delicata e 100% italiana.
0: Brava, ma certo, un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera.
1: E allora, visto che è proprio il suo momento, che cosa aspettate? Gustatevela come vi pare.
0: Selenella, i valori della terra.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Buon compleanno!

0: anno a Piumè buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Ovunque voi siate nel mondo, fermatevi, stoppate tutto, alzate il volume, uscite dalla macchina, ballate e cantate. Arriva il regalone del mercoledì, la sequenza mixata.
11: Il volume della tua estate.

0: Suo RDS. Cristina Aguilera con Beautiful chiude la la sequenza mixata alle 11.36 di questo mercoledì con Robertina Fiore, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. Ma dobbiamo ricordare, cari amici, che torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: E allora scoprite sulla nostra app come acquistare e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori.

0: del Summer Kit e scoprite anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.

0: sale marino, naturali al 100%.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Oro
3: Cash. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. She did.

0: Arezzo. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Storie di persone comuni che diventano celebrità per un giorno. Tra poco ne parliamo e ascolteremo anche i vostri racconti.

0: Ray Dalton, tu parli da solo, è impazzita completamente. Parla da solo durante i dischi, ragazzi. Cioè, se c'è qualcuno, parlo... un esorcista, c'è qualcuno in zona.
1: Parlo da sola nella vita e ogni
0: è
1: tanto
0: posseduta.
1: Mi penso di avere il microfono sempre con me. Vabbè, Sergio, sì, non so se lo sai, ma in Italia il fenomeno delle persone comuni che diventano improvvisamente celebrità per un giorno si manifesta in diversi modi.
0: Ma non me ne parlare, che c'è Peppe Citarella a Palermo che è impazzito, che fa il grafico pubblicitario. Gli hanno proposto 3 giorni fa di fare un provino, la prima volta in vita sua, per un film che stanno girando a Palermo. La prima volta ha visto la sala costumi, gli hanno lasciato il baffo che sua moglie l'ha lasciato perché ha detto
1: non l'hai
0: sei
1: conosciuto,
0: brutto come la morte. Eppure è diventato, da 4 giorni non parla d'altro, si sente De Niro, è impazzito. Cioè,
1: infatti
0: praticamente passa sullo sfondo sfocato, parli con lui, già fa gli autografi, è impazzito.
1: E si sente una celebrità.
0: Quindi sì,
1: può capitare. Perché insomma succede che appunto magari per un giorno uno diventa famoso e queste cose succedono magari attraverso gaffe locali o interviste esilaranti, no, finite poi su social, che però poi catturano magari l'attenzione mediatica internazionale e si trasformano poi
0: in un razzo missile.
1: Esatto, in persone,
0: in un razzo missile, esatto,
1: in persone che hanno popolarità in momenti insomma un po' un po' assurdi,
0: senza
1: no?
0: motivo, cioè
1: senza
0: mi diventi
1: motivo.
0: Tipo Severini, noi da quando lo nominiamo lo fermano per strada, gli chiedono le fotografie, firma autografi, grazie a noi si sente popolare, è diventato famoso.
1: Facciamo qualche esempio.
2: Lo fanno.
1: Facciamo un qualche esempio. Durante il Covid ci fu quella signora siciliana che venne intervistata sulla
0: Palermo,
1: spiaggia di Bondello.
0: Non ce l'hai Covid.
1: Bravissimo. O la Rita di Crescenzo, per
0: come
1: esempio,
0: no?
1: Anche lei.
0: Siamo pieni.
1: E succede magari anche alle persone normali. Chissà che qualcuno all'ascolto magari ha vissuto.
0: C'è qualcuno di voi che ha vissuto un momento
1: di popolarità? Ma anche nel paesino, nell'oratorio, a scuola, piuttosto che no, cose anche di vita quotidiana.
0: Se vi è successo,
1: però, vi hanno resi eroi di quella giornata e avete goduto dell'ammirazione di tutti
0: quindi
1: gli altri.
0: Quindi se vi è successo non ce ne fotte niente. Ciao.

0: chiude l'appuntamento con Robertina Fiore e Sergio Friscia. Grazie a Severini, sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi, ragazzi.
2: Buongiorno ragazzi,
1: come
2: buongiorno.
1: State?
2: Bene, tutto a posto. Tutto a posto. Petra?
1: Tutto bene, grazie.
0: Non vi incontrate quasi mai con Robby voi?
2: No, no.
1: Però questa settimana ci sarà una sorpresa.
2: Sarà una sorpresa.
0: Scopriamo delle cose.
2: Sorpresa. Quale sarà la sorpresa?
0: Quale sarà?
2: 38822.
0: Così.
1: Non si tiene.
0: L'interazione.
2: È così. Interazione con gli ascoltatori,
0: sì.
2: Vediamo se ci sono, se rimangono con noi.
1: Certo,
0: tu
1: che
0: lo sai, Petra,
2: che poi facciamo appello alle 12 noi.
1: Io non so niente della sorpresa, spero che restino, anche perché c'è in palio una gift card a 100 euro. Oggi giochiamo con Around the World.
2: Per noi, dici, per me e Roberta?
1: No, per gli ascoltatori. Per gli ascoltatori.
0: Ma perché dovrebbe esserci una gift per te, Roberta?
1: Perché ce lo meritiamo.
0: Che senso
2: avrebbe? Se c'è da giocare, gioco io.
0: Te li dà se venire in tasca sua, come fa sempre.
1: Che è una buona. Potresti farlo tu, Sergio.
0: Io purtroppo.
1: Che sei sempre così generoso.
0: Non ho prelevato.
2: Sergio, voi non sapete, cari ascoltatori, che Sergio, dovunque vada, porta sempre beni di consumo.
1: Super generoso.
2: Arriva
1: è
2: con
1: vero.
2: I platò di dolcetti. Pesce fresco.
0: Addirittura
2: a Milano c'è un ristorante di pesce di fianco.
0: Sì, quella sì, quella
2: e che siete amici anche.
0: Come
2: ma ha detto che siete andati
0: certo.
2: in vacanza
1: sì,
2: insieme.
1: Sì, maggior azionista.
2: Lui
1: direi.
2: Va a mangiare al bafo, io invece pago. sì, perché lui se li porta in vacanza, è un po' come Petra. Lui se li intorta, se li porta in vacanza, se li porta in vacanza, perché tu sa che di fianco poi dopo può
0: sì,
2: approfittare.
0: Ma pago pure.
2: Se stringe un rapporto di amicizia col ristoratore,
0: è
2: che è caro tra l'altro come ristorante.
0: Però si mangia benissimo.
2: Lui mi ha detto, Sergio non paga mai ca. E io. Io però gli sgancio ogni volta.
0: Questa cosa non è vera.
2: No, è vera.
0: Ma io
2: come
0: parlo.
2: Non è vera? Però vabbè. Perché sei generoso.
0: Certo.
2: Perché dai affetto a tutti.
1: Certo.
2: E questa è una cosa bella.
0: Grazie. Ma chi è tornato Don?
1: Senti Giovanni, da dove cominciate oggi?
2: Dalla gift card a 100 euro, perché c'è
1: appunto.
2: Il gioco in collaborazione con tutti i pazzi per
0: in collaborazione con.
2: Bravo, così. Con questa.
1: Sì,
2: questa.
1: Vabbè.
2: Perché non glielo facciamo registrare la sera?
0: Se volete.
2: Cioè, Severini si sta annoiando.
0: Sì.
1: Secondo me si è fatta una certa, possiamo anche salutarci.
0: Mezz'ora che gesticola, testicola, non
2: cioè,
0: si può
2: le 11:57
0: sì.
2: Per una volta avevate fatto
0: niente,
2: un po' presto.
0: Abbiamo fatto tanto, siamo riusciti a fare tanto.
2: E siamo riusciti a far tanto.
0: Grazie Robertino Fiore.
1: Grazie,
0: ciao ragazzi, vi lasciamo in peggio.
1: Ciao.
2: Questo è stato del ristorante.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: In redazione RDS, tutte pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo con Guido De Santis.
5: Buona giornata. Il conflitto in Ucraina, raid di Mosca a Kharkiv e Odessa, le forze di Kiev colpiscono una raffineria russa. Sospesa la mediazione con gli Stati Uniti, fa sapere il portavoce del Cremlino Peskov. L'Unione Europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sulla guerra fra Kiev e Mosca ha parlato davanti alle commissioni esteri e difesa il ministro Crosetto, avvertendo:
6: torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia.
5: L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli nell'ottobre 2023. Nella notte è arrivato il verdetto della Corte d'Assise, assolto e immediatamente scarcerato Luis da Silva. L'arbitro somalo, cui è stato negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti, è tornato a Mogadiscio. Accolto da una folla di tifosi e funzionari, Omar Artan, nominato miglior direttore di gara africano nel 2025, sarebbe stato il primo somalo a dirigere una gara di Coppa del Mondo. Siamo ancora ai suoi 100 secondi, ancora la buona giornata va Enrico Mentana.
7: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Non si riesce più a star dietro agli stop and go dei comunicati e delle azioni di guerra attorno allo stretto di Hormuz e all'Iran. È una guerra che sembra in qualche modo segnata e ritmata dalle prese di posizione di Trump e dalla contraddizione di quelle affermazioni che arriva dopo poche ore, sempre, sistematicamente. Si è perso il conto, ieri erano 37 secondo la CNN, stamattina il Corriere parlava di 38 volte che Trump ha preso posizione e poi i fatti sono andati dalla parte opposta. Questa notte è stata ancora una notte di guerra, è la rappresaglia americana per l'abbattimento dell'elicottero d'attacco Apache da parte di un drone iraniano sullo stretto di Hormuz. Ma si è trattato, lo ha detto lo stesso Trump, di un episodio minore. È stato necessario rispondere, certo, ma questo porta a controrisposte e a tutto quello che può succedere, mentre dall'altra parte continua la guerra come se nulla fosse, in terra del Libano, tra Hezbollah e Israele. Così davvero è difficile non solo trovare il bandolo della matassa, ma prendere quel bandolo e farlo diventare l'inizio di una trattativa. Ci sentiamo alle 5. Qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno ai nostri ascoltatori.
9: Ascoltatori su RDS, andate sulla social TV, guardateci e dite in particolare a me: so brutto?
4: So
9: brutto, faccio brutto, eh.
4: Stai citando
9: stavo
4: un film.
9: Stavo parlando qua con Fedora, una nostra collaboratrice.
4: Sì.
9: E ci stavamo guardando sulla videochiamata che abbiamo attiva con te.
4: Sì.
9: E sembra un po' la luce dell'ascensore. La
4: davvero?
9: Videochiamata. Cioè ci vediamo proprio brutti. Ci siamo guardati e siamo brutti. Siamo proprio brutti. Quindi adesso guardateci. Perché io quando sono uscito stamattina non mi vedevo così brutto.
4: No.
9: Però qua in effetti mi guardo e dico so brutto.
4: Comunque hai citato un film.
9: Eh beh certo, questo è un filmone.
4: Non mi ricordo più il film.
9: Eh beh allora no.
4: L'inizio
9: non
4: di ogni
9: così.
4: Ora.
1: I tuoi ricordi e le

0: coming.
1: The summer hit.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Noi sì.
4: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%.

0: detto me.
1: Bravissimo Fulminacci, ci piace tantissimo a noi dei peggio di RDS, la sì. Petra Loregian, il Giovanni Vernia, il Giulio Caproni che è in regia e se la ride, non si capisce quale sia il motivo perché ha bucato in bici e ha perso la bici in giro per Roma, però lui ride così.
2: Perché sa che prima o poi andrà a recuperarla.
1: Gente allegra,
2: a piedi.
1: Ieri gli ho dato un suggerimento.
2: Cioè?
1: Priori fa, Giovanni, come devo fare? Lascia la bici, ma devo andare a casa, recuperarla. Recuperarla.
2: Recuperarla.
1: No, la.
2: La rinuncia.
1: E ha detto, guarda, compra la bomboletta.
2: Sì.
1: La bomboletta, quella che...
2: Vai lì, gonfi.
1: Io ci ho riparato la macchina. Cioè, sai che con la bomboletta non sono neanche dovuto andare dal gommista.
2: Quindi
1: con mia grande sorpresa. L'ha comprata, me la sta facendo
2: Giovanni,
1: vedere.
2: Però
1: in questo momento
2: ecco perché
1: ti ha risolto tutto.
2: Temporaneamente con la bomboletta.
1: No,
2: mica puoi tenerti la macchina con la.
1: Pensavo anch'io così, Petra.
2: E invece
1: no.
2: Sei sicuro?
1: Sono sicuro, non è che vado con la Roma a terra.
2: E no, però prima o poi quel buchetto lì non è che è riparato per sempre.
1: Mi stai prendendo la ligurite?
2: No,
1: prima o poi molla.
2: Ma che io sappia, è temporaneo, per permetterti di arrivare a cambiare la gomma.
1: Perfino il gommista da cui sono andato, dopo che l'ho fatto
2: riparata,
1: mi ha detto: no, guarda, tienila così perché io, se potrebbe essere, io ne ho viste tante che tengono.
2: Certo, io ne ho viste anche tante che però. Non lo so. Vedi tu, scelta vostra, Giulio. Secondo me arriva allora, fino a poi a un ciclista e cambiati la gomma.
1: Bene,
2: con la bomboletta.
1: Allora, senti una cosa.
2: Basta, parliamo d'altro tra poco.
1: Tra poco facciamo il gioco, eh?
2: Certo, è Round the World, restate qua.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi.

0: come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
5: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Sono le 12.19 su RDS, ma anche nel mondo, e tra poco giocheremo ad Around the World, cioè andiamo in giro per il mondo e vincete una gift card a 100 euro.

0: Andrea Beats, Ed Sheeran su RDS. Siete con i peggio Petra, Giovanni Vernia ed è giunta l'ora di giocare con il nostro Around the World.
1: Around the World.
2: Around the World.
1: Around the World. Around the World.
3: Allora, Around the World è un gioco che...
0: Sentito come lo dice bene?
3: The allora.
0: World?
3: Ah sì, no, dice molto bene. È tutto intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Ormai sta diventando più brava di noi.
0: Sì.
3: Anche perché non la facciamo andare avanti e le facciamo spiegare il gioco? Che è un
0: perché
3: po'
0: non la facciamo lavorare al posto nostro?
3: No?
0: Allora, come funziona? È molto semplice. Questa mattina tutti i pazzi per RDS vi hanno dato degli indizi per indovinare una città. Adesso noi daremo altri indizi per una seconda città. Quindi sono due i nomi da mandare al 388-22-388-22. Si vince una gift card da 100 euro.
3: Allora,
0: l'ho fatta meglio.
3: Ho detto una ora come ai vecchi tempi, come facevamo quando facevamo la parodia del virologo Bassetti.
0: Me lo ricordo molto bene.
3: Allora, che adesso fa le ricette, hai visto?
0: Ah, quindi potresti fare.
3: Sì.
0: Mi è venuta un'idea.
3: Il virologo.

0: te la dico dopo. Te la dico dopo.
1: Su Instagram ho visto che i virologi fanno le ricette.
0: Dopo ti racconto la mia idea.
1: Va bene. E non ce la vuoi dire a tutti?
0: No, la voglio dire solo a te, perché dopo
1: gioco.
0: Me la bocci, eccetera. Dai.
1: Allora, concentriamoci sul gioco. Andiamo a dare gli indizi su questa città.
0: Sì.
1: Prego, Petra.
0: Allora. Questo posto è famoso per il Max Pipe. Che non è.
1: Non so cosa sia.
0: Un cibo. Ok, non è il Tex-Mex, anche se lì in realtà questo
1: però c'è anche il Tex-Mex.
0: Si mangia
1: il guacamole,
0: ma ha a che fare con il surf.
1: Oh, benissimo.
0: Ok,
1: quindi la California.
0: No, perché in California credo che si mangi il Tex-Mex, ma non è sicuramente il cibo, diciamo, principe.
1: Allora, te posso dare io un indizio?
0: Sì.
1: C'è un film.
0: Sì.
1: Che diciamo è ambientato in questo posto qua.
0: Se posso permettermi, uno dei miei preferiti.
1: Uno dei preferiti di Petra.
0: Io amo tutto quel
1: anche
0: filotto
1: lì. Anche uno
0: dei
1: pochi che ha visto.
0: No, però io amo quel filotto lì, perché non è solo questo. Cioè questo, ma ce ne sono anche tanti altri, diciamo
1: che
0: dello stesso regista.
1: Di Gabriele Salvatore.
0: Ah, ok.
1: Okay,
0: con i soliti attori che utilizza lui, no? Tipo Abbatantuono.
1: Con i soliti attori che utilizza lui.
0: Abbatantuono, Bisio, sono sempre loro, no? Che hanno fatto tutti questi film, tipo Mediterraneo, eccetera. Quindi.
1: Vero. Sì, ci sono i registi che hanno l'attore preferito. Cioè, Martin Scorsese, De Niro.
0: Certo.
1: Adesso
0: Salvatore
1: ultimamente invece Leonardo DiCaprio.
0: È
1: no?
0: Vero. Salvatore
1: invece
0: spesso con Abbatantuono, Bisio, insomma, tutto quel gruppo di attori lì.
1: E allora, è un porto che tu dici, porca miseria.
0: Com'è l'insalata?
1: Scondita. Tu vai lì e...
0: Ma che brutte
1: allora,
0: persone.
1: Le alternative sono...
0: Sono...
1: A. Porto Scuso.
0: Sì.
1: B. Porto Rotondo.
0: C. Porto
1: tua sorella. Chi me pare. Porto chi me pare. D. Porto Escondido.
0: Sì.
1: Che vediamo poi, un po'.
0: Detto bene, è Puerto Escondido.
1: Vabbè, però adesso se io, vuoi dargli anche la risposta? Vuoi dare la risposta?
0: No, tu hai detto Porto.
1: So,
0: invece
1: tu.
0: È Puerto.
1: Eh?
0: È Puerto.
1: Vabbè, è sempre Porto, eh.
0: Sì, però bisogna dirlo bene, sì, nel caso.
1: Porto forse. Qualcosa? Se vengo a casa tua stasera.
0: Puerta.
1: 388-22-388-22, quello di adesso, ma quella difficile è quella di stamattina.
0: Certo, certo.
1: Insieme,
0: dai.
1: Eh.
0: Intanto la novità di J-Ax.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: J-Ax. Ippi Yayo. Però anche no.
5: 1, 2,

0: 35 insieme ai peggio, Petra e Giovanni Verni.
1: Molto bene Petra, allora sì. Come procede il gioco Around the World?
0: Procede bene.
1: La nostra l'hanno beccata.
0: La nostra praticamente
1: l'abbiamo imboccata.
0: Con facilità.
1: Quella di stamattina.
0: Vorrei intanto ringraziare chi ha scritto Marrakesh Express, a caso.
1: No, non è a caso, perché hai detto il film.
0: Sì, però non era nel...
1: Non c'è questa cosa scondita.
0: No, e poi non l'abbiamo neanche messo tra le possibilità.
1: No, vabbè, ma non fare adesso il notaio, stai buono, aspetta. Diamo gli indizi su stamattina.
0: Dalli tu.
1: Allora, stamattina, la città di stamattina sì. coincide con un'isola. Cioè sì. c'è l'isola che si chiama come la città.
0: Esatto.
1: E quindi cosa potrebbe essere? Formentera? No.
0: Non credo.
1: Altre isole che coincidono con la città. Dove c'è anche una palma. C'è anche una palma lì.
0: Beh, non me ne viene in mente neanche una.
1: Non ce n'è tante di isole che coincidono con la città dove c'è la palma.
0: Las Palmas.
1: Cos'è Las Palmas?
0: È un'isoletta delle Canarie.
1: E non è questa. Non brava, è questa. L'hai scartata, bravissima. Sì. Dai, 388-22-388, non è che... Oh, ci sono anche una... 100 euro. Una gift card di 100 euro.
0: Agnagnina.
1: Ma perché la chiamate gift card? Non si può chiamare tesserina. Guarda, una tesserina da 100 euro.
0: Faccio parlare col customer care.
1: Tutto in inglese, fate.
0: Si chiama gift card.
1: Scusa, gift card.
0: Tessera premio, come vuoi chiamarla?
1: Una tessera premio da 100 euro.
0: Va bene.
1: La tesserina mi piace di più.
0: Puoi farlo anche in spagnolo se vuoi, visto la
1: posso
0: prima.
1: Fare anche che ce ne andiamo. Un attimo, che
0: tesserina,
1: stiamo andando un po' lunghi. Ci stiamo annoiando
0: vediamo
1: da soli.
0: Vediamo tra poco il vincitore o la vincitrice.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con

0: FPS.
1: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
2: Ah no, certo, no, io
1: panca piana, quanto fai tu di panca piana?
2: Io niente.
1: Di plank quanto riesci a fare?
2: Di plank sono forte,
1: ragazzi. Vedi che lo fai.
2: Sì, un minuto almeno.
1: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
2: Ma no, finito, cioè, punto.
1: Roberta Lanfranchi.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Buon compleanno a più me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso più me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: 12.40 in questo momento su RDS, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco il vincitore di Around the World.

0: Fabio Scapaldi su RDS 1247 in questo momento insieme ai Peggio, Petra Loreggian e Giovanni Vernia.
1: Ci colleghiamo subitissimo con il nostro Around the World.
2: Around the World.
3: Around the World.
2: Around the World.
1: L'eresia che ha smesso di ridere.
0: Sarà forse un caso.
1: Ci colleghiamo perché lui pensava che andassi subito sull'ascoltatore, invece lui ci teneva a mettere la sigla.
0: Beh sì, ci sta, ci sta. E non è forse un caso che Filippo ci chiama da Palmi, Reggio Calabria, visto il gioco di oggi?
1: Ciao Filippo!
0: Ciao Filippo!
4: Buongiorno!
1: Buongiorno Filippo, come stai? Tu, tutto rappresentante bene, di Surgelati.
4: Esatto.
1: Senti, ma in questo periodo

0: ti metti un po' nel camioncino nelle pause del lavoro?
1: No, diciamo direttamente dentro la cella.
0: Dentro la cella. Senti, ma ho una curiosità, Filippo. Sì. Qual è il surgelato più venduto in questo momento?
1: Beh, ora come ora il gelato in generale.
0: Il gelato? Ah, il gelato. Sì. Ah, pensavo, ho capito, tipo i gamberi, gli scampi, queste cose.
1: I pesci, sì, ancora il pesce sta un po' andando a rilento, però andrà sempre a crescere, sempre di più, perché questa è una zona che parte un po' più tardi, però parte tutta ad un colpo, diciamo.
0: Ho capito.
1: Quindi... ancora
0: parte all'improvviso, vuole. Diciamo.
1: Sì. Quando meno te l'aspetti.
2: Quando arriva, un po' come il Natale.
1: Esatto.
2: Allora, Filippo, vediamo se sei preparato. Pigli un numero. Vediamo se sei preparato. Questa mattina tutti i pazzi per RDS hanno dato un po' di indizi per fare indovinare una città che ha un po' a che fare con Palmi.
0: E poi abbiamo detto che è una città che coincide con l'isola, cioè il nome è lo stesso, città e isola. Sì. Qual è?
1: Palma de Mallorca
0: per Filippo, che decide di fermarsi qui e di non vincere la gift card da 100 euro. Ci dispiace però di questa tua scelta.
2: Non l'hai detto.
0: Come tante cose. Mannaggia. Allora, Filippo decide di andare avanti. Noi abbiamo detto che questa città è un porto un po' scondito. Cioè, non. Tu vai lì, qualsiasi cosa mangi. Non...
2: manca di sale.
0: Anche se comunque è molto saporito quello che mangi.
2: Certo, però se non lo condiscono bene. Filippo, che città è?
1: Puerto Escondido.
2: Bravo, Phil!
0: Filippo, grazie. Siamo lieti di darti il premio, perché sei molto simpatico.
1: Grazie.
0: Noi ci piace premiare gli ascoltatori simpatici come te.
1: Fantastico.
0: Grande.
2: Quindi ti mandiamo...
1: a noi ci piace essere simpatici.
0: E anche ascoltatori fedeli, perché tu vuol dire che hai ascoltato tutta la mattina e anche adesso.
1: Io essendo sempre in giro vi ascolto tutte le mattine, fortunatamente mi fate compagnia, quindi
2: siamo felici di farlo, Filippo. Ti mandiamo la nostra gift card a 100 euro. Grazie mille per aver giocato.
1: Grazie.
2: Un
1: grazie
2: abbraccio.
0: Ciao, ciao Filippo. Estate.
2: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: su RDS.
1: Sono un sacco di huhu.
0: Tanti huhu.
1: Ma tu riesci, Petra, a fare huhu? Sai che io non ci riesco.
0: In che senso?
1: Cioè, a fare quello huhu così è acuto.
2: Huhu!
0: Huhu!
1: Ci riesci?
0: Sì.
1: Io no.
0: No?
1: Sono mai riuscito. Delle volte anche in bicicletta, quando sono felice, no?
0: Sì.
1: E sono lì nel verde da solo, in discesa. Che... voglio fare huhu. Vedi che mi viene...
0: ti viene soffocato?
1: Sì.
0: Non sai, huhu!
1: Uhu,
0: perché
1: non
0: devi, devi farlo in falsetto, prova.
1: Non sono falsetto, io sono una persona sincera.
0: Prova.
1: Sempre, anche negli urli.
0: Vernia, cosa ti posso dire? Questa era bella comunque.
1: Ti è piaciuta.
0: Te l'ho smontata
1: te la sei
0: così
1: tenuta, te
0: per il gusto di smontarla.
1: Non hai voluto ridere perché poi dopo hai detto,
0: perché poi dopo mi dicono che rido
1: troppo,
0: rido troppo eccetera,
1: cambiamo canale.
0: Va bene, la prima ora
1: sei troppo allegro,
0: andata.
1: Delle volte, ragazzi, lo sapete che ci scrivono sta roba qua?
0: Sì, a volte sì.
1: Delle volte ci scrivono da Petra ride troppo,
0: sì,
1: quindi è fastidiosa, quindi io delle volte cambio canale. E ce lo scrivono, ce lo fanno sapere.
0: Che in questo caso
1: secondo voi,
0: è solo un bene comunque. No, nel senso.
1: Ma secondo voi, quando scrivete quella cosa, noi cosa rispondiamo?
2: Ma che me frega!
0: Dai, su. Vabbè, torniamo tra poco senza polemica.
1: Ma vai.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 12.58, torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Buon pomeriggio, partiamo dal Medio Oriente, dal botta risposta tra Stati Uniti e Iran. È arrivata la rappresaglia americana in tre ondate dopo l'abbattimento di un elicottero. Teheran risponde sulle basi americane in Medio Oriente, intercettati 5 missili scagliati contro la Giordania. Israele intanto continua a bombardare il Libano, fonti locali parlano di 29 vittime in 24 ore. C'è il conflitto in Ucraina con gli attacchi di Mosca a Kharkiv e Odessa. Le forze di Kiev hanno colpito una raffineria in Russia. In Italia la cronaca, l'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, assolto l'unico imputato nel processo in corte d'assise. Sentiamo Guido De Santis.
3: Parliamo di Luis da Silva, immediatamente liberato e che ha lasciato il carcere di Rimini. Secondo i giudici il fatto non sussiste. La procura aveva chiesto per il 36enne di origine senegalese la pena dell'ergastolo. L'accusa era di aver ucciso con 29 coltellate la 78enne vicina di casa per nascondere la relazione con Manuela Bianchi, nuora della vittima. La sentenza è arrivata nel cuore della notte, intorno alle 2, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio nel tribunale della città romagnola. Ad accogliere l'uomo la moglie, Valeria Bartolucci, che ha sempre creduto nella sua innocenza e che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso per evitare taccuini e telecamere. Le sue prime parole è la rinascita della giustizia. I familiari della vittima hanno subito lasciato l'aula.
2: L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha detto Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea di Confcommercio. Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella: le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale. Lo sport, con la premessa della guerra e la vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio oltreoceano, tre paesi ospitanti con gli Stati Uniti sono il Canada e il Messico, che ospita proprio nella capitale Mexico City, nel monumentale scenario dello Stato Stadio Azteca, teatro di Italia-Germania 4-3 delle magie di Maradona, la prima partita, quella dei padroni di casa contro il Sudafrica, domani alle 21 ora italiana. Sono 48 le squadre, mai così tante, mancano gli azzurri per la terza edizione consecutiva. Presentati a Roma, i mondiali di wakeboard saranno nel Lazio, al Lago del Salto, dal 3 all'8 agosto, più di 200 gli atleti in gara, questa è RDS.
1: È l'1-1, c'è giubilo e tanta simpatia.
4: C'è giubilo, e ieri che Petra parlavamo di
1: termini
4: parole
1: in disuso.
4: Giubilo è bello,
1: giubilo,
4: eh? Non lo usiamo, però mi piace, un bel termine. Brava Petra Loregian, un grande applauso a Petra Loregian.
1: A Giovanni Verni ovviamente, perché insieme siamo i peggio, con Giulio Caproni in regia staremo in questa, diciamo, formula fino alle 14, poi arrivano i peggio più peggio anche oggi.
4: Allora, tra poco parliamo di arte.
1: Prendi l'arte
4: e mettila
1: da parte diceva.
4: Sì, proverbi tempo, ne abbiamo. Proverbi. No, non parliamo di proverbi, ma di arte di quella di strada, cose molto particolari. State
5: all'inizio
4: con noi.
5: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: I can wait. Su RDS c'è Pietro Regiane, Giovanni Verni, certo, insieme a Giulio Caproni in regia. E allora Pepi,
1: andiamo in piazza Navona, sì, a Roma, dove sta montando la protesta dei pittori contro un nuovo regolamento introdotto proprio dal comune di Roma.
0: Piazza Navona non prende pace negli ultimi
1: no,
0: giorni.
1: No, davvero.
0: Tra lo scontrino a 44 euro.
1: Sì.
0: E tra adesso la protesta.
1: Sì, c'è questo regolamento appunto del comune che prevede che verranno ridotti gli stalli, cioè i punti in cui i pittori, in modo ovviamente autorizzato, possono fermarsi e fare il proprio mestiere, cioè fare i famosi ritratti, eccetera.
0: Ah, i ritratti anche le persone, così.
1: Sì, perché? Perché tra le novità che hanno introdotto c'è proprio il fatto di dover fare una sorta di test d'ingresso. Mm. Cioè, bisogna saper dimostrare attraverso una prova pratica di essere in grado di avere diritto, diciamo, di occupare quel posto lì, quello stallo.
0: Cioè, devi essere uno che sa.
1: Devi essere un treno.
0: Non che
1: si
0: ti
1: dice.
0: Metti a disegnare tanto per disegnare.
1: No. E quindi
0: lo fanno anche in altre città. A Firenze c'è proprio
1: quasi
0: una prova pratica di 3 minuti davanti a una commissione.
1: Ragazzi,
0: c'è Mara Maionchi,
1: no,
0: giudice.
1: Veramente.
0: Clementino. Rocco Ant. Loredana Bertè.
1: Cantano anche o devono solo disegnare?
0: Diciamo? No, sono i giudici. Giudici
1: del discusso. Ne sanno anche di
0: Selvaggia
1: arte.
0: Selvaggia Lucarelli.
1: Ma non sanno di arte loro, sanno di altro, credo.
0: Ma è così anche in Italia. Non è che tutti.
1: Guarda, io non so veramente. Adesso.
0: Scusami, quando faceva Ballando con le Stelle,
1: sì.
0: Selvaggia Lucarelli.
1: Che cos'hai contro
0: ballare,
1: la mia amica Selvaggia?
0: Tu che sei la tua amica, sa ballare.
1: Ma era esperta.
0: Di cosa?
1: Sapeva il suo.
0: Vabbè.
1: Sapeva il suo. No, torniamo per un attimo a quest'arte qua. Sai che cosa mi sono sempre piaciuti? Quelli che ho scoperto chiamarsi opere di street art anamorfica, scusami, anamorfica.
0: Cos'è?
1: Sono quei quadri che fanno a terra con i gessi che sono talmente realistici che sembra ad esempio di cadere in un pozzo. Sembra che la pozzanghera sia vera, cioè sfruttano la terza dimensione e quindi le prospettive con cui disegnano per far sembrare quella cosa un buco nel pavimento, ok? E a me quelli sono sempre piaciuti tanto ed è difficilissimo da fare per renderlo davvero
0: a Roma realistico. Noi ce li abbiamo proprio realistici. I buchi neri.
1: Li disegnano, tu dici,
0: no.
1: Sarò un'opera d'arte,
0: e poi diventa vero.
1: Ci finisci dentro.
0: La natura delle volte.
1: Vedi.
0: Va bene, dai. Maneskin.

0: domenica.
1: Buona domenica. Sì.
2: Allora, safe, che sarà il nostro Summer Festival di domenica. Proprio buona domenica.
1: Eh sì.
2: Domenica questa, il 14.
1: Si parte.
2: A Genova, ragazzi, sì? Si parte.

0: Si parte domenica sera, c'è la prima data del Summer Festival, safe ospite. Fra tanti,
1: sono tantissimi gli ospiti in tutte le tappe, devo dire, abbiamo dei super cantanti. Ora, sempre,
0: infatti non ve la prendete altri ospiti se non vi stiamo nominando, no. Ma adesso c'è la safe in onda, è così,
1: e ci è venuto spontaneo farlo.
0: Oh, guarda, mi sta già squillando il telefono.
1: Chi è? La signora RDS?
0: Annalisa,
1: cosa
0: perché,
1: dice?
0: Perché a me non mi avete detto.
1: No, ma
0: così se sei anche tu, Annalisa, dai, va bene? Scusa un attimo, vocale?
1: Sì,
0: va bene, dai, glielo dico.
1: Sì. A cosa dici?
0: Arriva in orario però, eh.
1: Ma chi?
0: Non fare come al tuo solito, che c'è l'autostrada, la A10 bloccata. Ti ricordi quando abbiamo fatto?
1: Ricordo.
0: No, stavo dicendo ad Annalisa.
1: Ah, scusami.
0: Ti senti
1: sempre. Vabbè, adesso, lasciamo Vernia alle sue telefonate, noi torniamo tra pochissimo, restate su RDS.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22.

0: dalle 22 all'una.
1: Con Party RDS.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Siete su RDS 13:22, in questo momento c'è la nostra sequenza mixata 4 in fila con Luca Berardinelli, la sentiamo.
15: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì,
16: noi sì.
17: L'estate vera è solo con
15: RDS 100% grandi successi.

0: Grazie anche per te. Tra parentesi, Life Goes On.
1: Sì.
0: Elisa su RDS. Petra Loregian.
1: Giovanni Vernia.
0: Giulio Caproni in regia. Non ride più.
1: Sì.
0: Non ride più perché ha appreso. Adesso, perché all'inizio alle 12 abbiamo raccontato che ha bucato.
1: Sì.
0: Ha bucato in bicicletta. Poi era felice, rideva. Poi che la sua risata. Perché io le avevo suggerito di usare lo spray, la bomboletta.
1: Sì.
0: Lui invece non ride più. Perché ha comprato la bomboletta, me l'ha fatta vedere, solo che la bomboletta non si incastra e non riesce a gonfiare la gomma.
1: Sono cose che capitano.
0: E quindi adesso l'ho dovuta portare dal ciclista, dal meccanico.
1: Qualcuno la sistemerà.
0: 60 euro.
1: Beh, capito.
0: Perché deve smontare
1: neanche
0: tutto il motore.
1: Tanto, cioè, comunque ci saranno ore di lavoro da fare.
0: Eh no, deve smontare tutto il motore.
1: Allora
0: questi sono gli ultimi aggiornamenti dalla redazione di RDS.
1: Poi nel fuori onda abbiamo iniziato a parlare di film, ma tra poco ci sarà un motivo per cui ne abbiamo parlato.
0: Per il gorilla.
1: Certo.
0: Pensate.
1: Io ho citato Gorilla nella nebbia.
0: Allora adesso pensate come gli assoni dei nostri neuroni, no? Ci sono quelli che collegano i neuroni. Pensate dalla bici, alla bomboletta, al gorilla.
1: C'è stato un meccanismo per cui siamo arrivati a parlare di Gorilla e io ho citato il film e poi dopo da lì abbiamo detto altre cose, ma secondo me non adesso, tra
0: poco. Gangli,
1: gangli. Tra poco lo raccontiamo.
0: I gangli.
2: Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto.

0: estate. L'or, il piacere è oro.
1: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio. Disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni. Con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale. Perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
6: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2BE, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2BE rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2BE for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
11: 13:40, restate su RDS. Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito Olivia Digni.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Hurricane Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, Le Ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì Nero.
4: Ma poi quando ti
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: espresso alla Sabrina Carpenter in questo video qua, sì, ce li ha due o tre gorilla.
1: Sì.
0: Petra.
1: Certo.
0: Gorilla, ma non quelli, diciamo, i primati.
1: Né quelli della nebbia, né quello lì di cui parleremo tra poco, ma quelli che l'accompagnano, i bodyguard.
0: Cosa c'è?
1: Detti anche gorilla.
0: Perché c'era Giulio che mi faceva segno.
1: Cosa ti è successo?
0: C'era la mia acqua in scena nella cosa.
1: Va bene, e
0: poi
1: ce
0: sembrava
1: ne faremo
0: che
1: una ragione.
0: L'acqua non è giù.
1: Comunque è ancora lì, ok, adesso non si vede più.
0: No, già, non c'è più.
1: Va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie Giulio.
1: Torniamo al gorilla. Allora, perché ne parliamo? Perché c'è questo gorilla che sta facendo un po' il giro di tutti i quotidiani questa mattina, che è stato ribattezzato il gorilla filosofo.
0: Sì.
1: Ok. È un gorilla di pianura che a quanto pare ha discusso
0: con
1: la compagna.
0: La compagna voleva andare al centro.
1: Centro commerciale gorillare. Di gorilla, sì.
0: E invece lui non voleva.
1: Dopo la discussione
0: voleva mettersi a guardare i mondiali.
1: Sì, certo, dei gorilla.
0: E lei ha detto guarda che io invece vieni.
1: Sì.
0: Niente, ha litigato. Dopo la discussione l'algorilla sui social.
1: Sì.
0: Che non è l'algoritmo, è l'algorilla.
1: L'algorilla.
0: Propone a tutti la foto di questo gorilla pensieroso.
1: No, scherzi a parte, il video e la foto che si vede, cioè lui sembra proprio un uomo arrabbiato e anche un po' pensieroso, cioè è lì che pensa.
0: Cosa posso fare per fare pace?
1: Si tocca la testa. Poi si mette la mano vicino al mento. Cioè fa proprio dei gesti tipici di un uomo accovacciato, seduto, che sta pensando a come risolvere la situazione.
0: Pare sia andato anche da lei a dire, ma senti, cosa hai? E lei ha detto niente, per quello che è pensieroso.
1: È per quello.
0: Perché quando
1: fa
0: lei
1: bene
0: dice
1: a preoccuparsi.
0: Niente, anche perché loro hanno il 98,3% del nostro DNA. Sono proprio quasi uguali a tutti noi.
1: Non sono proprio più simili, perché abbiamo scoperto che quello più simile in assoluto è il bonobo.
0: Il bonobo è uguale.
1: Il bonobo è incredibilmente addirittura pare che il bonobo sia più simile all'uomo che allo scimpanzé. Cioè è incredibile, più simile all'uomo che a una scimmia.
0: Sì, Petro. No, sai come si identificano una cosa? Ecco, ci differenziamo per esempio in tante cose, no?
1: Tipo?
0: Le impronte digitali, loro non ce le hanno.
1: No?
0: Hanno le impronte nasali.
1: Ah, vedi?
0: Cioè loro hanno il naso conformato in modo unico, ognuno.
1: Guardandoti molto bene, Vernia, potresti fare altrettanto.
0: Potrei essere un gorilla.
1: Potresti anche tu comunque optare per l'impronta nasale invece che quella.
0: Se mi devono identificare io gli do una nasata sul foglio e sono unico. Poi mangiano 20 kg di vegetazione al giorno, questo testimonia che non hanno problemi economici, perché la verdura costa molto.
1: E che
0: però,
1: comunque il loro microbiota funziona bene.
0: Esatto. Beh, 20 kg di verdura, ragazzi. E in questo veramente non sono simili, soprattutto a te, non bevono quasi mai acqua.
1: No.
0: Sono simili a te, scusa.
1: Io adesso ne bevo ben 3 litri, di cui ti ricordo uno e mezzo solo di Malva, quindi mi sono messa bene.
0: Però sei calma.
1: Sì,
0: calma.
1: Sì. Ma io da quando ho cominciato a bere Malva, come vedi, affronto meglio anche queste 3 ore insieme.
0: E un po' di aranciata, che ne pensi?
1: Sì, quella di Fra Quintale.
0: Non te l'aspettavi, visto che sei stata un po'. Dice adesso cosa vuole, dove vuole arrivare?
1: Invece, no. Azzurro di gancio.
0: Vuole arrivare a

0: sia su RDS. Petro Loregian, Giovanni Vernia, era l'ultimo disco di queste prime due ore.
1: Le 13.57 sì. Significa che fra pochissimo andiamo subito nei peggio più peggio. State con noi, vi preghiamo, vi imploriamo.
0: Sei sicuro
1: sì,
0: di volerlo fare?
1: Col una cuore volta in mano vi chiediamo.
0: Mia nonna diceva sempre si pregano i santi.
1: No,
0: io con questo insegnamento sono andata avanti tanto tempo.
1: Cioè, scusa?
0: Si pregano i santi, cioè che quando uno no, insiste nel pregare un altro, un amico, un partner, eccetera, lei diceva si pregano i santi, cioè molla il colpo. Se tanto che insisti, no? Il detto era si pregano i santi. Io devo dire che con questo credo sono cresciuta.
1: Sì.
0: No, sono cresciuta.
1: Si vede che sei cresciuta.
0: Si pregano i santi per me.
1: Già da 2-3 anni che ti vedo che cresci.
0: No, nel senso.
1: No, dico.
0: No, io credo che sia un bel modo di affrontare
1: va
0: le relazioni.
1: Va bene, Petra.
0: Ma cioè,
1: lui che
0: così,
1: si sta un po' intristendo.
0: Torniamo
1: mi
0: tra
1: sta
0: poco,
1: guardando
0: dai.
1: Un po' triste, cioè, la blocchi tu o le chiudo il
0: prega
1: microfono?
0: Torniamo
1: e quindi preferisco che sia tutto così di buon gusto.
0: Dai.
1: E quindi ti blocco io.
0: Bravo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: 13.58 in questo momento, torniamo in redazione RDS per aggiornarci sugli ultimissimi fatti.
5: Alla Coop, sconto del 25%.

0: sui prodotti Vivi Verde a Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Da Russia e Cina l'invito al ritorno alla diplomazia dopo lo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, la reazione americana all'abbattimento di un elicottero quando Trump aveva annunciato ancora una volta accordo vicino con Teheran. Russia che dal canto suo rivendica la distruzione di 72 droni scagliati dall'Ucraina, nuovi attacchi di Mosca su Kharkiv e Odessa. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio, da 10 anni un premier non vi partecipava, ha ricordato la Presidente del Consiglio, che ha parlato di concorrenza sleale ed evasione fiscale.
3: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il Presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
2: La procura di Rimini annuncia appello contro la sentenza della Corte d'Assise che ha assolto Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli del 2023. Irlanda del Nord incendiati, negozi e auto della polizia nella rivolta anti-immigrati scoppiata a Belfast dopo l'aggressione di un rifugiato sudanese ad un quarantenne che versa in gravi condizioni. Deponiamo le armature che induriscono i cuori, l'invocazione di Papa Leone XIV nella funzione all'abbazia di Montserrat in Catalogna. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
4: Crisi climatica, economia circolare e tecnologia verde sono i temi ambientali più trattati dai media italiani. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
5: Secondo il rapporto Ecomedia, la sua 12ª edizione, nel 2025 innovazione sociale e crisi sono le prime due tematiche più trattate nei palinsesti monitorati in Italia, con oltre 1 milione di citazioni complessive ciascuna, includendo da un lato il ruolo di imprese sociali, aziende e terzo settore, dall'altro cambiamento climatico, crisi climatica e più in generale crisi ambientale. Al terzo posto si segnala la tematica economia, che comprende anche l'economia circolare. Completano la classifica istituzioni e società, finanza sostenibile e infine trasporti, che si colloca all'ultimo posto della classifica.
4: RDS Green torna domani alle 13.57.
6: Questo programma è offerto da...
7: Sentiamo!
8: Super Cara Hockey!
7: Ok, lo sponsor?
8: Il nuovo programma. Vuoi sapere di cosa si tratta?
7: Sì, certo.
8: Super Karaoke è il nuovo programma invernale dove i concorrenti cantano ma sui pattini.
7: Ok, quindi dal karaoke fanno il karaoke, okay, quindi okay, sui pattini e con le mazze.
8: Sì,
7: giusto?
8: Sì, tira il dischetto.
7: E il dischetto.
8: È così, è un nuovo
7: chi è che lo
8: format
7: presenterà il Super
8: la
7: Karaoke?
8: Michelle Unze.
7: Ah, sa pattinare.
8: Lei sì.
7: Sa fare tutto.
8: Sa fare tutto.
7: Sa anche pattinare sul ghiaccio.
8: Secondo me sì. Poi non so se vuole
7: chiamiamo.
8: Fondamentale,
7: perché sennò è difficile stare in piedi.
8: Mish?
7: Sì, sai la che... stai chiamando?
8: Sì. Mish, tu sai pattinare?
7: Sì.
8: Sta ridendo.
7: Ride?
8: Sta ridendo.
7: Quindi sa pattinare.
8: Vuol dire che sì. Sennò...
7: Poi possono sempre usare la mazza come microfono.
8: È bella questa.
7: Poi se uno non canta bene, una dischettata.
8: Sì, una dischettata in fronte.
7: Nei denti.
8: Beh, sta ancora più bella, Petra. Sigla!
7: Vabbè, la sigla.
8: Molto bene.
7: Arriverà anche a noi una dischettata sui denti.
8: Petra, adesso
7: sigla.
8: Ti leggo un messaggio che ti manderò. Vai. Dischetto.
9: C'è una speciale.
8: Il volare è bello.
9: Che cazzo morale.
8: Il peggio più peggio. È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa, il peggio più peggio con Petra Loreggio.
10: Ciao
8: signori,
7: con Giovanni Vernia
10: e
8: Giulio Caproni che è in regia oggi, guarda,
7: sì?
8: In crociera. Giulio Caproni è andato in crociera,
7: beato lui,
8: sta facendo il giro del Mediterraneo.
7: Sì,
8: in questo momento è a Santorini. Mi hanno mandato le foto.
7: Gran posto Santorini.
8: Lui a Santorini è arrivato.
7: Noi
8: un
7: sì,
8: messaggio che ti manderà un po' in tristezza.
7: L'ho letto,
8: è arrivato. Metti una base triste, Giulio.
7: Perché
8: voglio leggere
7: farlo,
8: questo messaggio,
7: dai,
8: per
7: Giovanni,
8: Petra. Scrivo un ascoltatore. Simonaro 75.
7: Sì.
8: Chiocciola, vabbè, non lo diciamo tutto. Ma non andate più al
7: guarda, neanche riesco
8: a dirlo. Neanche a dirlo.
7: Neanche.
8: Ma non andate più al Papete.
7: Breve storia triste, no. Peccato, perché
8: era tanto affezionato quel posto.
7: A me piaceva tanto andare lì.
10: Beh, anche a
7: andavo
10: me.
7: Anche sulla motonave Ghibli a mangiare il fritto di paranza, a guardare i delfini sulle piattaforme.
10: E ad andare a fare l'escursione imperdibile alla piattaforma di estrazione del metano.
7: Ci andavo a vedere il metano.
10: Ci è andata a vedere l'estrazione del metano.
7: Pur di mangiarmi quella frittura lì, sono andata a vedere l'estrazione del metano.
10: Ma non succede più da circa 3-4 anni.
7: Tanti anni.
10: Però andiamo a Sanremo. Non ti piace Sanremo?
7: Certo, mi piace. Hai provato a boicottare anche quello, ma
10: io? Cosa c'entro io?
7: La colpa è soltanto tua.
10: Ma cosa stai dicendo?
7: Sei tu che non mi mandi da nessuna parte.
10: Ti tengo lì, chiusa.
7: Infatti adesso a Summer Festival vado con Leo Di Bello.
10: Dai che mettiamo Ricky Martin. Dai. Con Maria.

0: Miles Smith con Drive Safe su RDS. I peggio più peggio, Petra Loreggiani e Giovanni Vernia.
1: Allora Petra, a quest'ora qua, alle 14:12.
0: E dopo che mi hanno anche chiesto perché non andiamo più al Papete.
1: Sì.
0: È giusto.
1: Dove però non ci, tu, non avevamo mai questa abitudine del fritto misto.
0: No, del polpo rosticciato.
1: Polpo rosticciato.
0: Il nostro cavallo di battaglia, ricordo. O l'insalata a Papete.
1: Allora facciamo un polpo rosticciato.
0: Dai.
1: Invece del fritto misto.
0: Va bene.
1: Ok. Andata. Che c'era anche la cremina di avocado, ti ricordi?
0: Sì, sì. O di patate, dipende.
1: Guacamole. Sapete guacamole. Che Petra fa un guacamole buonissimo.
0: Lo faccio strepitoso guacamole.
1: Sì,
0: devo dire
1: buono.
0: Molto buono. Non l'hai mai mangiato.
1: Raccontaci
0: tu?
1: Come lo fai, dai.
0: Avocado.
1: Fai
0: molto,
1: arrabbiare gli esperti.
0: Avocado molto maturo, cipolla tagliata sottile, pomodorini, ci metto anch'io. Mm-hmm. Condisco con limone, olio, sale, pepe, un po' di salsa Worcester. Oppure salsa Worcester, oppure ci metto l'aceto, che va bene uguale. E un pochino, un pizzico di tabasco. Sì. E basta, schiaccio, viene fuori il guacamole.
1: Viene buono, sì.
0: Viene buonissimo.
1: Poi non hai vita sociale per 2-3 giorni.
0: Eh sì,
1: poi con la
0: fiatella è un po' quella.
1: Con la cipolla ci vai giù pesante.
0: Però nel guacamole la cipolla ci va giù pesante.
1: Se
0: no non ha. Vabbè.
1: Detto questo,
0: parliamo d'altro.
1: Andiamo alle altre cose.
0: Andiamo
1: che
0: dove
1: ci
0: un fritto misto molto buono si mangia, sì, di sicuro. Sì. Ponte sullo Stretto.
1: Sì.
0: Beh, lì il fritto misto, ragazzi, è pazzesco.
1: Volevano pasteggiare più che, no?
0: Volevano pasteggiare. Mm. 3 indagati per corruzione. Volevano pasteggiare condizionando i giudici.
1: Che sfortuna. No.
0: È stato
1: proprio ora
0: di...
1: che stavano per finirlo, sì, il ponte.
0: Capito.
1: Dai, finalmente siamo tornati alla normalità. Mi sembrava strano che non c'era nessuno in indagine, niente.
0: E invece?
1: Niente. L'estate italiana, bevete molta acqua,
0: sì,
1: non uscite nelle ore più calde, magnate sul ponte.
0: Va bene, questa è l'estate italiana.
1: È l'estate italiana.
0: Però ci sono anche tante cose che ci rendono orgogliosi del nostro paese, eh?
1: Sì.

0: ad esempio Luca Parmitano,
1: oh, bravissimo,
0: che sarà nell'equipaggio di Artemis III o 3, la missione che riapre la possibilità di raggiungere la Luna.
1: Ha delle particolarità molto italiane. Sì,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, non c'è soltanto Parmitano, ma ad esempio le nuove tute spaziali sono firmate Axiom Space e Prada.
1: Ragazzi,
0: ci sarà anche
1: con
0: Prada.
1: Le tute di Prada sulla Luna.
0: Hai voglia.
1: La Miluna Fashion Week.
0: Potrebbe.
1: Invece che la Milano Fashion Week.
0: Sì.
1: Comunque il secondo italiano nella storia che va sulla Luna.
0: Sì.
1: Sai chi è il primo?
0: Qual è il primo?
1: Io l'altro giorno ho noleggiato il monopattino, sono andato sui San Pietrini.
0: E ci sei arrivato
1: prima
0: di Parmitano. Vabbè, ultima cosa che ci rende orgogliosi nel mondo qual è? Il Papa. Papa Leone sta girando un po' dappertutto. Adesso sta girando anche l'immagine di Papa Leone che è in volo verso Barcellona, lì nella cabina di pilotaggio, e saluta e ringrazia anche il jet che lo sta scortando.
1: Ha fatto un sacco di viaggi in aereo,
0: certo,
1: ultimamente.
0: Sì, sì, lo ha fatto.
1: Guarda che ne ha fatti talmente tanti che secondo me domenica si affaccia.
2: Qui è il vostro comandante che vi parla.
0: Così. Anche un po' meno
1: secondo
0: convinto,
1: me, no,
0: sai, quando sono lì, no?
1: Se il Papa va nella cabina di pilotaggio, sì, vedi che l'abbassano l'aria condizionata.
0: Beh, forse sì. Forse
1: è l'unico che riesce a farglielo
0: è
1: fare.
0: È l'unico che riesce. Agli altri dicono, è il sistema, non possiamo fare niente.
1: No, me l'hanno spiegato. Ci sono tre. Solo tre, come si dice?
0: Possibilità.
1: Non è la temperatura, non la regoli come nei
0: climatis.
1: Cioè, piano.
0: Sì.
1: Medio forte, ecco. Solo che il medio è praticamente già fortissimo.
0: Anche il piano.
1: Il piano invece stai bollendo,
0: sì,
1: quindi
0: così.
1: Non c'è via di mezzo.
0: Va bene.
1: Vabbè. Ti devi abituare.
3: Più peggio.
4: Più peggio. Di

0: 10 con Runaway, 14 e 21 in questo momento. Petra e Giovanni Vernia con voi. Peggio o più peggio?
1: Allora, siamo alle porte, Petra.
0: Sì.
1: Domani,
0: si parte.
1: Domani partono i mondiali di calcio. E sei pronta?
0: Io sono
1: per
0: pronta.
1: Per non parlarne, visto che non c'è l'Italia.
2: No, ne parliamo.
0: Bisognerà parlarne per forza.
1: Non si potrà non parlare. Anche perché fra gli argomenti, diciamo che è l'unico che forse possiamo, no? Un po' più leggero.
0: Sì.
1: Anche se un po'. Già lì succedono cose, Visto che hanno perquisito Cannavaro.
0: Ah sì?
1: È arrivato Cannavaro, l'hanno perquisito con i cani antidroga.
0: Addirittura.
1: Il povero Cannavaro.
0: Povero.
1: Salutiamo Cannavaro. Dai.
0: Salutiamolo.
1: Un grande ciclista Cannavaro, Fabio Cannavaro.
0: Non lo sapevo.
1: È un grandissimo ciclista, bravissimo, in bicicletta è veramente forte, quasi a livello dei professionisti.
0: Sì.
1: Questa è una cosa che...
0: Non tutti sanno.
1: Ha fatto Roma-Napoli in bicicletta con la media di 35 km all'ora, che è una media altissima.
0: Sì.
1: Cioè, quindi veramente si vede che c'ha le gambe.
0: Sei un grande sportivo, ci sta.
1: Non è detto, però lui
0: è eccelso anche in un altro
1: sport.
0: Sì,
1: sì, è forte.
0: Vabbè, quindi partono domani quelli che vengono chiamati in spagnolo. Stavo guardando la Coppa Mundiale della FIFA 2020. Yes. Mi piace.
1: Perché parli come
0: Perché no, no, in spagnolo. Coppa Mondiale della FIFA 2026. In francese, Coupe du Monde de Football. Non lo so, 2026 non lo so
1: con
0: dire.
1: Con questo gran loss è forte.
0: E poi la FIFA World Cup 2026.
1: Fammi un accento tipo brasiliano.
0: La Coppa del Mondo della FIFA.
1: Bravissima! Ma sei fortissima, te. Fammi il Belgio.
0: Il Belgio lo so, il francese l'ho fatto. Vabbè.
1: Il fiammingo.
0: Ma che ne so, non riesco a fare.
1: Anche perché l'unica fiamminga che ti piace è quella.
0: Hanno quei nomi lunghissimi.
1: Dove mettono
0: no, ma hanno quei
1: fritti.
0: Nomi lunghissimi. Quindi Coppa del Mondo sarebbe Coppa Rabara Patata Patata Patata. Sono lunghi i nomi, lunghissimi. Dai, basta.
1: Tra poco ne parliamo, dai.

0: 1978 sa di felicità.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
13: Ufficio Cose Smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
16: Sono le 14:26 su RDS.
17: Che bello!
16: È che adesso è un orario, non è che. No. Fra poco c'è una cosa molto sfiziosa sui mondiali di calcio. State con noi.

0: interpreta.
1: Con Felix Howard.
2: Stavamo sì ripensando un pochino, no?
1: Allora, il bimbo, stavamo guardando il video e c'è questo bimbo con cui ballava nel video. Per noi, anche con Petra stavamo dicendo, è una delle nostre canzoni preferite. Ci siamo anche trovati in questo
2: momento. Vero, è vero.
1: Di Madonna di quel tempo lì. Sì. Insieme a Into the Groove e nel mio caso Holiday.
2: Holiday, le mie tre preferite. È vero, è vero, è vero. Sì. Anche mia Holiday.
1: E c'era questo bimbo che ballava nel video, che si chiama appunto Felix Howard, e ai tempi aveva 13 anni ed era rimasto in Italia molto famoso perché con quel concerto che era stato trasmesso da Torino su Rai 1.
2: Siete
1: di Madonna.
2: Caldi anch'io.
1: Esatto, ciao Italia, quella frase lì che
2: quella,
1: è rimasta.
2: Sì, sì.
1: Lui era uno dei protagonisti di questo concerto.
2: Sì.
1: E poi adesso sono andato per curiosità a vedere, sai che ha scoperto lui, Dua Lipa e Calvin Harris.
2: Ma sei serio?
1: Te lo giuro, lo sto leggendo.
2: Davvero?
1: In questo momento, sì.
2: Ma
1: sì,
2: non lo sapevo.
1: Oggi ha 53 anni ed è il ruolo di capo della A&R per la Kastner Music Publishing.
2: Pensa,
1: e quindi è molto molto rispettato nella musica. E, insomma,
2: mamma
1: è uno
2: mia.
1: Dei capi più rispettati del Regno Unito, dove nasce tutta la musica che va fare successo. Forte, no, questa cosa?
2: Mamma, davvero?
1: Basta, io posso andarmene adesso. Oggi ho fatto veramente una
2: scoperta
1: incredibile, Petra.
2: Hai fatto veramente tu.
1: Non ce l'aspettavamo da me. Anch'io da me me lo aspettavo.
2: Vabbè, quindi?
1: Quindi cosa facciamo?
2: Parliamo d'altro?
1: Come vuoi tu,
2: abbiamo
1: promesso agli ascoltatori dei mondiali.
2: Dei mondiali, sì.
1: Allora,
2: sarà la voce di Bocelli, eh?
1: Esatto, il nostro Andrea Bocelli.
2: Il nostro maestro italiano che aprirà la FIFA Countdown Concert.
1: Esatto, evento
2: internazionale,
1: esatto.
2: No?
1: Esatto. No, però vogliamo saperne di più sui mondiali. Vogliamo fare un riassuntone all'intelligenza artificiale?
2: Perché no?
1: Dai, facciamo.
2: Vediamo se.
1: Allora, l'abbiamo già fatto fare, io ve lo vado solo a leggere. Nel 1930 si aggiudica il primo mondiale l'Uruguay che vince la Coppa Rimet.
2: Ok.
1: Si chiamava così fino al 1974.
2: Rimet.
1: Nome strano. Azzeccato perché nel corso degli anni è stato rubato così tante volte che è sempre stato detto, oh, rimetta al tuo posto.
2: Rimetto.
1: Che dopo quello del 1934, nel 1938 l'Italia vince il suo secondo mondiale in Francia.
2: Brava!
1: E alza la Coppa Rimet.
2: Esatto.
1: Che per sfotterli noi la chiamavamo la Coppa Bidet.
2: Certo.
1: Però, nel 1950, storica vittoria dell'Uruguay sul Brasile a Rio de Janeiro, davanti a 200.000 persone nel celebre Maracanazo.
2: Sì.
1: I brasiliani inventano anche la famosa esclamazione che fa rima con Maracanazo, ma che hanno perso.
2: Ah sì, non riuscivo a capire l'esclamazione, ma Maracanazo, ho capito, certo.
1: 1986, Diego Armando Maradona guida l'Argentina alla vittoria contro l'Inghilterra con il famoso gol della mano di Dios.
2: Sì, ricordiamo bene.
1: Alla rabbia degli inglesi, gli argentini rispondono prendendoli in giro per come guidano,
2: cioè?
1: Contro mano di Dios.
2: Va bene.
1: 1990, diventa storica la mascotte di Italia 90.
2: Sì, ciao, me lo ricordo.
1: Ciao, in onore del rapporto che si creerà dopo 20 anni tra Italia e mondiali, cioè per dire
2: ciao.
1: Quanto siamo avanti. Ciao.
2: Ciao.
1: Ci aggiungono One alla mascotte. Nel 2006 l'Italia vince invece il suo terzo mondiale, alcune frasi che rimangono storiche come andiamo a Berlino.
2: Sì.
1: Da lì la frase che rappresenta di più i tifosi italiani coi mondiali.
2: Cioè?
1: Andiamo a Berlino.
2: Che avevano frainteso.
1: È meglio che ci consoliamo. 2026 sale la febbre per i mondiali americani in Canada, Messico, Stati Uniti.
2: Sì.
1: Cioè, però non è la febbre, è proprio che ci sono 38 gradi.
2: Canada, ma in Canada magari meno, a Messico, Stati Uniti, sicuro.
1: Ai mondiali 2026, in partenza domani, tutto il tifo è per la più piccola nazione di sempre, Curaçao.
2: Curaçao.
1: Eppure sono famosi per tante cose.
2: Tipo?
1: Il burro Curaçao.
2: Sì.
1: Curaçao meravigliao, la canzone.
2: Sì.
1: Il pollo al Curaçao.
2: Il pane Curaçao, ma non è loro. Che risulta essere.
1: Il pane
2: quello sardo.
1: Quello di Cagliari.
2: Esatto. Un altro.
1: Tante cose.
2: Sì.
1: Strano non abbiano scelto Giorgia per il loro inno.
2: Cioè?
1: La Curaçao.
2: La Curaçao.
1: Sì, non c'è. Strano. Vabbè, novità. Senna Spire.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS.
5: Sienna Spyro. Material Lover.

0: Cristina Spyro su RDS insieme a Petra Loregian, Giovanni Verni, hai peggio più
1: oggi
0: peggio.
1: Oggi veramente come siete pignoli.
0: Cosa è successo
1: mamma mia,
0: oggi?
1: Stanno arrivando tantissimi messaggi, ma Giovanni, ti sei dimenticato il mondiale dell'82, nel 2006 era il quarto che abbiamo vinto, no? Il terzo.
0: Ho capito.
1: Come siete ingenui a volte. Mi fate una tenerezza, ragazzi.
0: Perché ti fanno tenerezza?
1: Come siete ingenui. Noi lo facciamo per voi. Noi seminiamo errori.
0: I semini dell'amore.
1: Per farvi, per sentire se ci siete. Se
0: per
1: siete
0: testare
1: con
0: la vostra attenzione a ciò che
1: sì,
0: facciamo.
1: Perché quando metti l'errorino, la penna rossa viene fuori. E allora
0: sì,
1: noi ci rendiamo conto che ci state ascoltando. Perché a noi ci piace quando ci ascoltate,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: quando ci sentite.
0: Ecco.
1: È diverso.
0: Perché lo fai con questa voce?
1: E perché voglio che alzino il volume.
0: Ah, ok.
1: A me piace fare queste cose qua.
0: Certo.
1: Sai perché mi piace?
2: Ciao Pirlone.
1: Perché sono un Pirlone.
0: Sei un Pirlo, non è che è semplice.
1: No. Tanti ci stanno scrivendo,
0: sì,
1: guarda che, no, però l'abbiamo fatto apposta. Nel senso, apposta che, cioè, sono nato apposta con gli errori.
0: È nato imperfetto, Vernia.
1: Sì, ho detto per errore che nel 2006 l'Italia ha vinto il suo terzo mondiale, e invece, che sono tutti molto ferrati
0: attenti
1: sulla materia, ha vinto il quarto lì. Non,
0: va bene, okay,
1: non il terzo. E si sono arrabbiati tantissimo.
0: Si può sbagliare comunque.
1: Ma pensiamo al futuro, Pedro.
0: Sì. Roseo.
1: Tra
0: che
1: poco
0: secondo me
1: ci... nel futuro.
0: Il futuro secondo me ci riserva delle belle
1: che non
0: cose.
1: È dei mondiali.
0: No, no, quelli
1: no,
0: no
1: è di un'altra cosa. Però
0: vabbè,
1: vediamo se anche lì metteremo degli errori anche lì, li
0: sì,
1: seminiamo, eh. Vediamo se state con noi anche lì.
3: Tra poco torniamo. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50%

0: su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
4: Da molto tempo ti aspettavo.
5: Perché non scrivi tutte quelle cose?
3: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
4: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
3: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Daladri, solo a giugno al cinema.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: 14:46 in questo momento. Petra Loreggian, Giovanni Verni, hai peggio più peggio, subito c'è Tame Impala.

0: nostro amico Chabuzi.
1: Quando l'abbiamo conosciuto?
0: Ma Chabuzi, quando è uscito
1: questo... tanta gente, sai, mi dimentico.
0: No, beh, personalmente mai, ma quando è uscito questo pezzo eravamo tanto felici come lui.
1: È vero.
0: Lui balla, bello, mette un sacco d'allegria Chabuzi.
1: È vero, è vero. Sì. È bello anche questa cosa che gli ascoltatori ormai scrivono anche al nostro regista, sì, Giulio Caproni.
0: Certo.
1: Gli scrivono: buongiorno Giulio, ma è normale che si sente solo il canale destro?
0: Non credo.
1: Non è normale.
0: Forse non è un nostro problema, ma...
1: Facciamo delle prove. Signore di S, voi dove la sentite? La sentite solo a destra?
2: Sì.
1: Ah, quindi...
0: No.
1: No?
0: No, non si sente destra e sinistra. Secondo me è il suo dispositivo che...
1: No, però non è l'unico. Scrive: non vorrei sbagliare, ma mi sembra che state trasmettendo in mono, perché l'audio lo sento solo a destra. Sono un professionista dell'audio.
0: Attenzione.
1: Ciao, ciao.
0: Allora...
1: Ha scritto due volte ciao, perché così magari dice uno va a destra e l'altro va a sinistra.
0: Ciao a destra, uno a sinistra.
2: Che figata.
1: Vedi, gli ascoltatori sono forti. E Giulio sta già risolvendo, ragazzi.
0: Sì,
1: già
0: sì,
1: al lavoro.
0: Sì. Mentre lui risolve, abbiamo parlato poco fa, no? Vi ricordate dei pittori, di quelli che... Piazza Navona, bisogna fare il test di ammissione, okay?
1: per
0: dimostrare di essere abbastanza in grado.
1: Esatto, okay? Esatto.
0: E ci sembrava una cosa strana questo test. Abbiamo anche cercato, io e Verne, di approfondire la questione, andando a cercare proprio esattamente che cosa veniva richiesto, ed è tutto un po' nebuloso.
1: È un po' nebuloso.
0: Pare che sia un test pratico, ma di base, insomma, non c'è scritto, non so, saper disegnare bene il cerchio come Giotto, piuttosto che, non si sa.
1: Te lo immagini. C'è una commissione, comunque.
0: Sì.
1: C'è una commissione.
0: Quella

0: chi volesse lanciare la monetina dovrà sostenere delle preselezioni nella fontana del Tritone questa volta. Il costo per lanciare un euro è di 2 euro, quindi
1: lanci uno e spendi 3
0: davanti a una commissione che giudicherà la qualità dei desideri.
1: Ah beh, giusto,
0: quindi ti immagini la commissione, esagerato, adesso la pace del mondo, prossimo. Sì. Diploma di pickpocket professionista,
1: sì,
0: ci saranno,
1: okay,
0: delle prove dato l'alto numero di pickpocket.
1: Pickpocket.
0: Sì, sai, sulla metropolitana, sì, scendi, pickpocket, attenzione, attenzione, pickpocket, attenzione.
1: Pickpocket.
0: I suddetti pickpocket dovranno dimostrare di aver scippato almeno in altre 3 metropolitane,
1: okay,
0: italiane,
1: perfetto,
0: pena l'esclusione dalla linea 1,
1: certo,
0: di Roma. Potranno comunque agire sui mezzi di superficie.
1: Che anche là, insomma, terreno fertile.
0: Diploma di parcheggiatore abusivo anche.
1: Ok.
0: Parcheggiatori abusivi dovranno dimostrare di avere esperienza.
1: Quindi?
0: Dovranno ripetere davanti a una commissione di esperti la frase: venga capo, venga. Adrizza, sì, pode contro sterzo.
1: Dai, dai, dai, vieni, vieni, vieni.
0: E poi
1: vieni,
0: la frase finale che farà giudicare, sì, se è idoneo oppure no. Tranquillo, ce penso io, offerta libera.
1: Sì, certo.
0: Questo sarà.
1: Decreterà chi sarà idoneo e,
0: esatto,
1: chi no.
0: Esatto. Oh, guarda, andiamo in Brasile.
1: Sì.
0: E questo è proprio il clima mondiale. La quetta.

0: eravamo tutto il pezzo a fare
1: è così. È arrivata la Roby Lanfri.
2: Eccola.
3: Certo.
0: Ciao Roby Lanfri.
3: Ciao amici, ciao.
0: Molto bene, molto bene. Sempre sorridente, solare.
3: Vedi? Perché sto bene quando sono qua. Poi io inizio con il dubbione, cioè non inizio col guerrino della Frankie Show e quindi
0: che bene.
3: E mi metto di buon umore.
0: Prima del dubbione
1: abbiamo un messaggio.
0: C'è un messaggio, sì.
4: Giovanni, sei un principiante.
1: Ecco.
4: La frase finale del parcheggiatore abusivo è solo

0: è soltanto una.
1: Qual è?
0: Sono 3 euro a piacere. Grazie.
1: Mi piace a piacere, carino.
2: Giovanni sei un grande, veramente un grandissimo.
3: Vabbè, no.
1: Va bene, ci lasciamo con questo dubbione, Vernia?
3: Lo vogliamo il dubbione?
1: Dai, sì,
3: lo facciamo.
1: Sì,
3: ma ce n'è uno oggi, qua ce n'è uno. Ce n'è uno, mi capita per strada.
1: Vabbè,
3: vai,
1: 3, 2, 1.
3: Quelli che camminano guardando lo smartphone e si arrabbiano se sbatti contro di loro. Pensano che lo schermo crei uno scudo spaziale?
1: Potrebbe essere.
3: Sono i nuovi Mosè?
1: No.
3: Convinti che la folla debba aprirsi quando loro...
1: Potrebbero.
3: No? Niente.
1: Cosa? È un bel dubbio.
3: Vi lasciamo 4 ore col Guerino Franchi Show.
1: Sì. E domani torniamo,
3: Potete a mezzogiorno. Domani a mezzogiorno.
1: Ciao.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: C'è Gianluca Teodori in redazione RDS. Buon pomeriggio, Gianluca.
8: Buon pomeriggio.
7: Ti ascoltiamo per le news.
8: Medio Oriente, negoziatori dal Qatar a Teheran, annuncia la CNN. Trump è vicino all'ordine di nuovi attacchi contro centrali e ponti dell'Iran, lo rivela Fox. Accordo entro 3 giorni, aveva annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti. Poi l'abbattimento di un elicottero da parte delle forze di Teheran e la rappresaglia. Non cessano le operazioni di Israele in Libano. E poi c'è l'Ucraina con un nuovo violento scambio di colpi, raid russi contro Kharkiv e Odessa, danneggiata una raffineria dai droni di Kiev. Tutto dopo il varo del 21esimo pacchetto di sanzioni dall'Unione Europea. Il tentativo russo di sottomettere Kiev è fallito, ha detto a Bruxelles la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
9: The price Russia pays is heavier by the day.
10: Il prezzo che la Russia paga si fa ogni giorno più pesante e viene pagato soprattutto dal popolo russo. Piangono figli, fratelli, mariti e allo stesso tempo devono fare i conti con il calo del tenore di vita in patria. L'inflazione avvicina al 6%, i tassi di interesse si attestano al 14,5%, le tasse sono in aumento. Questo è il vero costo della guerra di Putin per i cittadini russi.
9: This is the real cost of Putin's war for Russian citizens.
8: Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio dice no alla patrimoniale e parla di regole ed evasione fiscale. L'Italia non è la Repubblica delle banane, ha detto la Premier. Papa Leone XIV a Barcellona invoca deponiamo le armature che induriscono i cuori. Stasera la benedizione della Torre di Gesù, la guglia più alta della Sagrada Famiglia. Ora Lifestyle, Roberta Lupi.
11: Oltre alle esigenze materiali di base, è fondamentale promuovere anche la speranza e la dimensione interiore dei bambini, soprattutto nelle aree colpite da emergenze e situazioni di forte fragilità. Una ricerca dell'Università di Harvard evidenzia infatti che i progetti che integrano questo tipo di sostegno producono effetti positivi concreti, migliorando non solo il rendimento negli studi, ma anche la crescita complessiva e il benessere psicologico dei più piccoli. Emanuele Bombardi, direttore di World Vision Italia.
12: Nei progetti dove si promuove la speranza e l'arricchimento spirituale, i bambini hanno evidenziato dei benefici nel loro percorso scolastico e in generale nel loro percorso di crescita. La sezione italiana di World Vision è molto attiva, è impegnata nella raccolta fondi attraverso il sostegno a distanza. 6.000 bambini in Ghana, in Kenya, in Bangladesh e nello Sri Lanka.
11: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
13: Lo stile, la bellezza, la consistenza, l'effervescenza, la potenza, l'importanza del Guerrini e Lanfranchi Show.
14: Mamma, accendi la radio.
15: Sì.
14: C'è coso e la cosa che fanno lo show lì, che coso lì. Sì. Insomma, accendi la radio.
15: Cosa?
13: Fidate, mamma, accendi la radio, quello che viene viene. Fate l'amore con il Guerrini e Lanfranchi Show.
15: Ma per con forza?
13: Ecco, c'è lo slogan. Io sono Claudio Guerrini.
16: Che hai fatto, Claudio?
13: Niente, sono più bello di ieri.

0: Guerini, sono sì. arrivato, scusa il ritardo.
1: Lo so, lo so. Non ho capito perché avvisi solo me, però. Guarda che Roberta va avvisata anche lei.
2: No, no, ma se avvisa te, avvisa anche me, ragazzi. Capito, siamo in però, due, siamo capito. Qua insieme.
1: Fa fatica a fare il doppio gioco. Perché lui avvisa me perché io avvisi te. Allora, guarda, Roberta, è arrivato il
2: grazie,
1: signore.
2: Grazie, grazie. Certo, in ritardo, però ho chiesto scusa. Va bene.
1: La regia oggi è di Giulio Caproni.
2: Urra!
1: Quindi un'ora basta, sola, basta, mi sembra che.
2: Allora, amici, grandi novità, grandi novità, soprattutto ad Acqui Terme, provincia di Alessandria, perché c'è un'assessora virtuale.
1: Ah, bene.
2: Si chiama Eva Statiella.
1: Salutiamo.
2: Perché Statiella? Perché Acqui Terme si chiamava Acque Statielle. Prima, l'origine insomma, di questo nome deriva proprio da lì. È il primo caso in Italia. Il comune ha quasi 19.000 abitanti. E quindi nella neogiunta c'è un politico creato dall'intelligenza artificiale.
1: Beh, prima o poi si doveva arrivare a questo.
2: Sì, ma vabbè, ok.
1: Lo so che tu hai molte perplessità,
2: sindaco,
1: pure io.
2: Il sindaco dice, Daniele dice? Rapetti, Danilo, scusate, Rapetti.
1: Ma
2: dice,
1: è vero, il sindaco è vero?
2: No, il sindaco è in carne e ossa.
1: Ah, ok, bene.
2: Dice, il compito di Eva sarà quello di poter esprimere pareri. Andiamo bene. Il primo caso si è avuto in Albania. Si trattava di un ministro addirittura.
1: Vedi.
2: Trovo che questo passo andasse fatto. Al giorno d'oggi l'intelligenza artificiale è presente nella nostra vita quotidiana. Non vedo perché ci debbano essere problemi a utilizzarla per amministrare una città. Vorrei che Acqui diventasse un luogo in grado di usare i sistemi intelligenti per prevenire errori, riconoscere bisogni e guidare le persone unendo il mondo artificiale alle scelte umane.
1: Basta che siano onesti, per me va bene. In certi casi molti diranno, vedrai che i commenti saranno meglio questi che alcuni dei nostri politici o dei politici nel mondo in generale. Per esempio, se in questo momento come presidente degli Stati Uniti ci fosse un'intelligenza artificiale, forse saremmo più tranquilli, forse.
2: Vabbè, comunque la nomina ufficiale dovrebbe arrivare entro fine mese.
1: Ecco.
2: Quali saranno i compiti della nuova assessora?
1: Eccola.
2: Saranno quelli legati all'innovazione artificiale e all'umanizzazione. Cioè, avrà un posto in giunta e potrà parlare ed esprimere pareri.
1: Giusto, giusto, sono d'accordo.
2: Tra l'altro anche il sindaco ha deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale.

0: Quale?
1: Lo vedi?
0: Sarà un aiutante che attraverso i suoi social potrà dialogare coi cittadini.
1: Ecco, già arrivano i primi commenti appunto sarcastici su quello che pensavo io.
0: Esattamente quello che dicevi tu?
1: Sì, sì, a volte dice i politici, insomma, sì, quel discorso lì, che a volte è meglio l'intelligenza artificiale che...
0: Vedremo come andrà a finire. Praticamente ci si potrà rivolgere a lui per qualsiasi necessità, a questo assistente, insomma, lamentele per le buche in centro, le informazioni per pagare una multa. Sì. E insomma, quindi... si è arrivati a una nuova era.
1: Guarda, è arrivata anche la chiusa. Sai che tutti i conduttori radiofonici alla fine cercano la chiusa bella, carina dei loro talk.
0: Io no, non sempre.
1: Sì,
0: bravi,
1: io la cerco. È arrivata. La chiusa stavolta la fate voi. Ma se questo assessore il sabato sera dovesse ubriacarsi, diventerebbe devastatiella.
0: Mi è piaciuta.
1: Bravi.
0: Però.
1: Hanno chiuso loro.
0: Brava.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi-Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basilato, qui però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana.

0: settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: ultimo, romantica su RDS.
1: E adesso si pone il mio eterno dilemma, quello
0: sentiamolo,
1: del mercoledì.
0: Non so se sono pronta, ma vai.
1: Lo sai, è l'eterno dilemma del mercoledì di quest'ora.
0: Sentiamolo.
1: Dunque, siccome toccherebbe a me, diciamo, preparare il prossimo gioco,
0: sì,
1: per mettere, diciamo, alla prova uno dei nostri ascoltatori.
0: Benissimo.
1: Per poter fargli vincere una, o farle vincere una RDS bag.
0: Bene.
1: Il mio dubbio del mercoledì è.
0: Sì.
1: Facciamo così, 38822, 38822.
0: No, non metterli in mezzo,
1: c'è
0: è responsabilità tua,
1: c'è
0: amico.
1: C'è Parole Impossible o c'è la vostra insaputa?
0: C'è Parole.
2: Claudio, hai preso le gocce stamattina?
0: Mi sa di no.
1: Devo prendere, vero? Sì,
0: il mio pesce azzurro deve mangiare, ragazzo.
1: Le goccine.
0: C'è Parole Impossible.
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: Non è vero. 38822, 38822, se volete provare a vincere un RDS bag indovinando il significato, spiegandoci il significato di una parola poco usata in italiano.
1: Sì.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.

0: e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
1: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
8: Claudio?
9: Sì.
8: Ma che fortuna hai a lavorare con la Roby?
9: Io discreta.
8: Io la adoro.
9: Sì, no, è discreta, una discreta fortuna. Ma lei non ha fortuna a lavorare con me?
8: Io la adoro.
9: Lo so!
10: Il volume della tua estate.

0: così nacque l'autotune. Da questa sì, canzone di
1: Cher. 99.
0: Nacque tutto il mondo che poi. È nata così, è nata. Tu lo sai fare l'autotune senza autotune?
1: Assolutamente no. Lo stai facendo tu benissimo, perché
0: no,
1: dovrei rovinare il tuo lavoro.
0: Che so, una Madame, un Fedez.
1: No, non so fare l'autotune. Non so fare tante cose, tra cui l'autotune.
0: Perché tu sei già intonata e non hai bisogno per questo. Tu sei nata autotunnata.
1: No, non credo proprio. Beh, allora, amici, ci vogliamo prenotare per il Parole Impossible. Vogliamo giocare insieme? 3882238822. Il vostro nome, la vostra città. Claudio dirà una parola che non si usa quasi più.
0: La parolaccia.
1: Italiana. Dovrete dirci il significato e comporre con essa. A lui piace tanto con essa.
0: Con essa, bellissima.
1: Una frase di senso compiuto.
0: Ok, quindi con essa 3882 3882, l'abbiamo detto credo 800.000 volte, ma ecco, vi voglio fare poi un altro, dopo vi faccio una
1: domanda. Quante,
0: vorrei fare una domanda. 3882 3882, instant sondage.
1: No, prima farli prenotare, perché sennò arriva solo l'instant sondage, giochiamo io e te oggi.
0: Ma no, ma sono già arrivati, guarda.
1: Non fa niente, ma io li voglio vedere.
0: Vuole ancora di più.
1: Sì.
0: Sì.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti i pazzi per RDS.
4: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
1: Vabbè, poverino, ma come non classificato?
4: No, perché non si presenta, non può. Il cantante romano ha annunciato che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così

0: avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
1: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Oro Impossible, tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Intanto la musica c'è. Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

0: sta ragazza quanto se la tira.
1: Chi?
0: Questa ragazza, questa qui, la cantante.
1: Zara Larsson?
0: Sì, sì, c'ha perché? Perché c'ha un sacco di commesse al suo seguito.
1: Mamma
0: sa
1: mia.
0: Come si chiamano? Le commesse di Zara.
1: Vediamo la sigla per te.

0: Titti.
1: Ehi, ciao.
0: Ma quanto sei già abbronzata?
2: Ma che ne sai?
1: Insomma, abbastanza. Adesso sto al mare, sono in veranda e prendo il sole.
0: Oggi in veranda. Senti.
1: Oggi in veranda.
2: Perché ieri dove eri?
1: Al mare. Al mare.
0: Al mare.
2: Ah, la tua vita è tra la veranda e il mare.
0: La Titti è di Messina.
1: Sono di Messina.
2: Ecco, questo non lo sapevo.
1: In questo momento ho una casa bellissima a San Sabba, che è una frazione di Messina, in provincia.
2: Sì, sì, è una frazione.
1: È una parte della città.
2: Guarda che siamo stati, io e Roberta, a Messina.
0: È vero, siamo stati a San Sabba anche. Sì, sì.
1: È Dio visto.
2: Ragazzi, noi siamo cittadini.

0: di lavorare.
1: Okay.
0: Però adesso sto bene e sono contenta di fare solo la mamma.
1: Tesoro, ma fare la mamma non è così semplice, eh? Hai smesso di lavorare, ma hai ricominciato a casa.
0: A casa.
2: Pensa che è un lavoro così complicato che io ho deciso di non farlo.
1: La mamma.
2: Certo. Non ce la farei mai.
1: Allora, qual è la parola di oggi?
2: Oggi può essere facilissima o difficile se non la usi, perché in molte parti d'Italia si usa. Ora non so a Messina. È una locuzione che però diventa un'unica parola. La parola è su tutti i vocabolari e dizionari, io l'ho presa dalla Treccani, è vattela a pesca.
1: Ok.
2: Cosa vuol dire vattela a pesca? Dai.
0: Vattela a pesca, cioè, ma vai a quel paese.
2: No, no, non è vattela, no, non è vattela a pesca. Tu dici, che ne so, che tempo farà tra una settimana? Vattene a pesca, cioè, come dire,
0: Non lo so, è tipo che, cioè, tipo, io non lo so, che ne posso sapere, insomma.
2: Esatto, esatto.
1: Brava.
2: È quello, vedi che sei brava.
1: Brava.
0: No, quindi, grazie.
2: Quindi facci una frase con io te ne ho fatta già una, fanne un'altra con la frase con dentro questa parola.
0: Allora, cosa daranno domani in TV, su canale 9?
2: Sì.
0: Vattela a pesca, non lo so.
2: In realtà basterebbe guardare sul sito, però
1: simpatica, simpatica. A me piace tanto la Titti.
2: Sì, vuol dire vai a trovarlo, vai a saperlo, vai a indovinarlo. Ma che ne so,
0: io
2: certo.
0: Non, probabilmente perché io non lo guardo, canale 9.
2: Ah, tu dici quindi il 9, magari.
1: E quindi è un continuo vattela a pesca.
2: Invece pensa,
0: non lo so.
2: Invece pensa che sul 265 domani alle 3 ci siamo di nuovo noi.
1: Sempre noi, Titti, non ti sbagli.
0: Va bene.
1: Tesorina,
0: allora, domani vi guardo.
1: Va bene.
0: Magari non mi metto al sole, mi
2: grazie, considera che uno dei due è bellissimo.
0: Vi ascolto tutti i giorni.
1: Grazie, Titti.
0: Compagnia,
1: grazie.
0: Tantissimo.
1: Grazie.
0: Vi aspetto veramente con tanto amore e tenerezza.
1: E noi ti abbracciamo forte e ti mandiamo la RDS Bag. Tanti baci, Titti.
0: Grazie,
2: ciao, Titti.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Ma come mai hanno assunto Guerrini? Batte la pesca.
1: Bravo,
2: questa era perfetta, vedi, avrebbe vinto la bag con questa domanda.
1: Va bene.
2: Allora, prima, mentre parlavamo con Giulia, a proposito di volevo capire con Marrakesh, Madame, ci è venuto in mente una cosa. Siccome a voi è tanto simpatica Roberta Lanfranchi, no? A voi piace tanto Roberta, eccetera, eccetera. E ha sempre dei buoni consigli.

0: figli, perché è una brava mamma, è una brava moglie, è sempre il consiglio giusto, e a volte riesce a fare anche cose incredibili. E allora ci è venuta in mente questa rubrica che giocheremo adesso nell'ora interattiva.
1: Ma che cos'è?
0: Grazie a voi, la sigla già l'ha fatta Giulio, ed è questa:
2: le cose incredibili che può fare Roberta.
1: Ma cos'è, ragazzi?
0: Lanfranchi.
1: Ma cosa vuol dire le cose ma che devo
0: allora,
1: fare?
0: Avete un problema nella vostra vita? C'è qualcosa che non funziona? Litigate con moglie e marito, non parte la macchina la mattina, perdete i calzini nella lavastoviglie,
1: nella lavatrice, comunque tu l'avevi sbagliato.
0: Avete dei dolori particolari, c'è qualcosa che non funziona? In quest'ora lei vi darà dei consigli, magari risolvendo anche cose incredibili.
1: Amici,
0: che,
1: io non sapevo niente.
0: Che non avete mai risolto nella vostra vita. Avete qualcosa da chiedere a Roberta Lanfranchi che vi può aiutare nella vita? 388-22-38822, quest'ora interattiva si chiama Le cose incredibili che può fare per voi Roberta Lanfranchi.
1: Ti odio.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Intanto le news con la nostra redazione di RDS e tutte le notizie della giornata condensate da Gianluca Teodori.
8: Buon pomeriggio.
0: Linea a te.
8: Medio Oriente, segnali contrastanti, delegazione del Qatar a Teheran per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran, riferisce la CNN, mentre Fox afferma che Trump è più vicino ad ordinare nuovi attacchi contro le strutture della Repubblica Islamica dopo i raid seguiti all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze iraniane. Le città di Tiro e Sidone, intanto in Libano, ancora sotto attacco da Israele, più di 20 vittime nelle ultime 24 ore. In Italia, regole, evasione fiscale, detassazione, no alla patrimoniale. Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio afferma: l'Italia non è la Repubblica delle banane. Presidente della Confederazione Carlo Sangalli invoca interventi fiscali per il ceto medio.
9: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
8: Deponiamo le armature che induriscono i cuori. L'invocazione di Papa Leone XIV a Barcellona. In serata il pontefice benedirà la torre di Gesù, la guglia più alta della Sagrada Famiglia, tempio simbolo della città. Siamo allo sport, ai mondiali di calcio, al via domani a Città del Messico, Stadio Azteca. I padroni di casa giocano contro il Sudafrica, la manifestazione più grande di sempre, 3 stati organizzatori, ci sono anche Stati Uniti e Canada, 48 nazionali e l'Italia un'altra volta è assente, timori per il caldo dopo le polemiche per i lunghissimi controlli negli aeroporti americani. Presentati a Roma i mondiali di wakeboard, ad agosto più di 200 atleti sul lago del Salto nel Lazio per evoluzioni spettacolari sull'acqua, il testimonial è Raul Bova.
10: Il lago poi si presta e quindi ci sono le barche, ci sono i mezzi, ci sono l'accoglienza, c'è tutto quello che comunque serve per fare un grande evento. E questo sport crea molta aggregazione, crea molta gioia, felicità, sorriso, divertimento ed è proprio il simbolo anche di uno sport che si fa con il sorriso e con la gioia.
8: Questa è RDS.
1: Eccoci, Guerrini e Lanfranchi Show, è un'ora interattiva così, non decisa da me, decisa da Claudio Guerrini.
0: Beh,
1: e da quel balordo di Giulio Caproni.
0: Che infatti scappa e lascia tutto a Paguro.
11: Sì, buongiorno Roberta, io dovrei fare il tagliando alla macchina.
1: Sì.
11: Come ci possiamo organizzare?
0: Ecco.
1: Guarda, ti vengo a prendere io con il carro attrezzi. Cioè, funziona la macchina, sì, non è che...
0: Sì, credo funzioni. Comunque, per consigli su cose impossibili che invece diventano possibili grazie appunto alla generosità di Roberta che vi darà il consiglio giusto.
1: Ma io non è che sto tutte le risposte, ragazzi.
0: 38822.
1: Ma Carena,
5: all'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Harry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari su RDS. Loro saranno a Genova domenica per l'RDS Summer Festival.
1: Ah certo, nella prima tappa del nostro RDS Summer Festival, quindi li aspetterai lì.
0: Li aspetterò lì.
1: Allora, che volevo dirvi? Questa è l'ora interattiva. Le cose incredibili che potete chiedere a Roberta, che lei può fare per voi a livello di consigli. Qualcuno ha detto, ah che bello, una rubrica sui problemi di coppia.
0: Ma no,
1: non è questo. Se però avete anche una domanda da fare su un problema di coppia, Robby sicuramente vi darà
0: nulla,
1: la
0: ragazzi, parola
1: giusta. Quindi fino alle 5 potete chiedere a Roberta qualsiasi consiglio su qualsiasi cosa. Penso. Abbiamo il primo per cominciare.
2: Sì. Ciao Roberta, come posso evitare che mia moglie allaghi tutto il lavandino quando si lava qualsiasi cosa? E io ogni volta che vado lì vedo sempre, sembra che ci sia un tubo che perde da qualche parte. Grazie Luca da Milano.
0: Ecco. Perché noi abbiamo bisogno di spazio quando ci laviamo, capito? Che sia lavare le mani, sciacquare le mani.
1: Lo so. Al
0: resto,
1: capito, però poi trova il lago,
0: c'è
1: lì.
0: Bisogno di spazio, aspetta lui per pulire.
1: Ah, cioè questo è il consiglio?
0: No, in realtà è perché noi segniamo il territorio, vogliamo dirvi, noi siamo stati lì, capito?
1: Ah, ho capito, quindi non c'è niente da fare, il consiglio è te lo tieni.
0: Allora, se io al lago di solito pulisco, però
1: esatto,
0: solitamente lo straccetto per pulire.
1: Questo potrebbe farlo.
0: A lei non le andava, forse.
1: A lei non andava.
0: No.
1: Va bene, quindi un po' te la devi tenere, un po' può collaborare lei.
0: Sì,
1: insomma, da
0: certo.
1: Donna. Qualsiasi consiglio su qualsiasi argomento di Roberta Lanfranchi fino alle 5, le cose incredibili che potete chiedere a Roberta, e ne stanno arrivando di tutti i colori, però vedi, questo per esempio è stato molto saggio.
0: Vero?
1: Aspettiamo il resto.
0: Va bene.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto!
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
11: I polaretti, io arancia, tu fragola.
12: La magia devi fare.
11: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Crispy McBack con un McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: la tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Hai fame?
21: Sì.
22: Molta?
21: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
21: Sì.
22: Fritto?
21: No.
22: Croccante?
21: Sì.
22: Dici sempre sì e no?
21: Sì.
22: Sì e no fiorentini?
21: Sì.
23: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Sembra che io oggi debba darvi consigli.
1: Sì.
0: Ok,

0: Lonely Dancers, Conan Gray su RDS.
1: Ma adesso
2: le cose incredibili che può fare Roberta Lanfranchi.
1: Grazie, ringraziamo anche insomma questo? Il nostro jazzista di fiducia,
0: il nostro cantante jazz.
1: Ma ha sentito che jazz.
0: Allora
1: credo.
0: Io ho un po' paura delle domande perché non so niente.
1: Allora, stranamente non siete andati sui problemi di coppia, devo dire, ancora mancano
0: ma
1: domande sui problemi di coppia.
0: Ma perché sanno che non sono in grado
1: ma
0: di risolvere.
1: Non sei in grado. Chiedete anche così, qualcuno ha scritto delle cose, però insomma, se volete chiedere anche problemi di coppia, però adesso hanno cose un po' più pratiche da chiederci.
0: Sentiamole un po' le cose pratiche.
1: Cominciamo, ne abbiamo le prime tre.
3: Ciao ragazzi, io vorrei chiedere a Roberta come si fa a fare un ciambellone senza farlo sgonfiare. Grazie.
1: Questa, allora, questa è roba tua questa.
0: Sai che sono tante variabili. Allora, intanto le uova vanno messe a temperatura ambiente.
1: Ok.
0: Non fredde di frigo. Un'altra cosa che puoi fare, attenta al lievito. Se ne metti troppo, quando metti il ciambellone in forno, si gonfia in fretta e poi durante il raffreddamento si affloscia tutto.
1: Se si affloscia è un casino.
0: Poi, altro segreto, ma insomma credo non sia più un segreto per nessuno, mettere il ciambellone a forno già caldo e soprattutto per controllare non aprire mai durante la cottura il forno perché esce tutto il vapore. Fate sempre prova a stecchino alla fine.
1: Ragazzi,
0: questa ce l'ho fatta.
1: Ragazzi, questa è una rubrica perfetta.
0: Questa ce l'ho fatta.
1: Ma questa la facciamo tutti i giorni.
0: Ma questa è ciambellone, la facciamo un po' tutti, dai.
1: Prego.
4: Ciao, sono Giovanni da Roma. Allora, Roberta, volevo che mi chiarisse questa cosa. Io ho appena sentito il commercialista. E per quest'anno devo pagare 5.000 euro dell'anno scorso, scusami. Perché, questo è il problema mio, perché lo Stato mi chiede anticipamente.
1: E poi è finita così, senti.
0: Che il mio messaggio ci sei ancora?
1: Sì, no,
0: è pronto.
1: È finito così inghiottito dall'autostrada.
0: Dio, chissà perché l'hanno ingoiato.
1: No, lui credo che volesse dire l'anno prossimo, cioè perché lo Stato te lo chiede un anno prima i soldi?
0: Allora, credo perché lo Stato abbia bisogno di fondi,
1: risorse, certo,
0: sempre disponibili per far funzionare i vari servizi pubblici, ecco, mezza un po' così. Però non tutti devono dare anticipatamente, ci sono alcune categorie solo che almeno credo i partita IVA, gli lavoratori autonomi.
1: Sì, ci sono alcuni che anticipano e altri che ovviamente
0: e altri
1: no.
0: Che non
1: però
0: anticipano.
1: Sì, infatti c'è sempre l'anticipo IVA, l'anticipo quello, l'anticipo quello. E lì giustamente si chiede perché prima e non dopo.
0: Perché prima?
1: Guarda, questa
0: pure
1: domanda
0: io prima.
1: Esatto, quindi
0: siamo tutti nella stessa barca.
1: C'è poco da fare, ma è così. E poi arriva lui.
5: Sì. Ciao Roberta.
0: Ciao.
5: Non ho mai capito perché il formaggio ha i buchi. Io questo non riesco a capirlo. Cioè c'è un formaggio svizzero che c'ha i buchi. Perché devono farlo coi buchi?
1: Allora,
5: che poi lo compri e paghi i buchi.
0: Ma che paghi i buchi? E allora
1: paghi pure i buchi,
0: che
1: no?
0: Me l'avevano spiegato una volta.
1: Allora
0: perché
1: ma li paghi i buchi?
0: Li paghi?
1: Sì, certo.
0: Perché c'è un lavoro dietro ai buchi.
1: Ma chi è che fa i buchi? Ma io non ho mai capito.
0: Allora, credo che siano dei batteri che mettono dentro il come si dice, il caglio? Non ne so i termini
1: tecnici. Sì, il caglio.
0: Perché poi viene fatto fermentare tutto, ok?
1: Sì.
0: Io credo che durante la fermentazione questi batteri si mettano a lavorare e credo che rilascino, cioè che facciano i buchi.
5: Paghi buchi.
0: La so male, me l'avevano spiegata un sacco di tempo fa, ma non la so spiegare bene.
1: Ma la domanda
0: bene.
1: È si pagano anche i buchi? No, paghi perché buchi. Comunque il buco è vuoto, quindi il formaggio pesa meno.
0: Pesa meno, sì, quindi paghi il formaggio intorno al buco.
1: Se fosse il buco più che grande il buco è meno paghi, perché meno pesa il formaggio.
0: Credo.
1: 38822, qualsiasi domanda di qualsiasi tipo, fino alle 5 risponde Roberta Lanfranchi.
0: C'è una novità intanto, rilassatevi.
1: Vedi, questa la sai.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
6: Novità.
8: New music.
7: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare

0: Grazie.
1: A chi?
0: Ai Backstreet Boys, I Want It That Way. Questa è RDS, questo è il Gorilla Lanfranchi Show. Sì? Mi state chiedendo le cose impossibili a Roberta Lanfranchi, che devo dire si sta.
1: Sul ciambellone ce la facevo.
0: Generosamente dedicando. Questa, guarda, Paguro ha insistito tanto che è arrivato in regia. Ciao Paguro, buon lavoro.
1: Buon lavoro,
0: so
1: Paguro.
0: Se l'abbiamo salutato.
1: L'adorato buona... Paguro, no?
0: Ci tiene tanto che vada in onda questa domanda.
1: Sentiamo.
0: Sì, per
2: ciao Roberta, sono ciao. Giovanni. Senti. Mi puoi consigliare come fare a montare la puleggia del robot da cucina Moulinex Chef 300? Come fare ad allentare il tirante per poi poter mettere la puleggia nell'ingranaggio che permette la macinazione della macchina? Grazie.
1: Allora, domanda numero uno, cos'è la puleggia? Aspettate, no, intrattieni.
0: Io so con cosa fa rima.
1: Puleggia. La puleggia,
0: ecco,
1: è un organo.
0: Ma non voleva sapere questo.
1: Sì, ma lo devo sapere io per rispondergli, scusa. È un organo di trasmissione del moto costituito da un disco girevole intorno al proprio asse. Quindi, se cambio l'ordine degli addendi, il risultato non
0: cambia. Fa
1: io
0: la cosa.
1: Non ne ho idea.
0: Ma poi non ho capito che deve fare, perché deve
1: con
0: inserire.
1: La puleggia.
0: Lui quanto può tirare il tirante? Perché
1: ma
0: si inserisce.
1: Prova a tirare, se non si rompe va bene.
0: Senti, tira. Finché si rompe, tu tira.
1: Piano, poco per volta.
0: Poco per
1: non
0: volta.
1: Fare,
0: ecco,
1: esagerato.
0: Il consiglio è tira un poco per volta.
1: Poco per volta.
0: 38822, 38822, qualsiasi domanda, come sentite, risponde con grande cognizione di causa Roberta Lanfranchi.
1: Comunque io non ho ancora capito cosa la puleggia.
0: Non lo so, la papera non galleggia. Comunque ci sono anche domande su cose di coppia adesso, comincio ad arrivare.
1: Eccola là.
0: Poi gli ultimi minuti insieme a Roberta.
1: Sì,
0: vai.
1: Ma perché dove vado?
0: No, di questa rubrica.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
10: Wow!
9: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: A Polare Pillandia riscopriamo l'allegria.
15: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
16: I polaretti, io arancia, tu fragola.
14: Stare la magia devi fare.
16: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
0: Avete avete gli ultimi minuti per fare le domande a Roberta Lanfranchi. Oggi si è prestata molto generosamente, molto carinamente a questo gioco con tutti voi. Il numero lo sapete, noi siamo pronti, lei pure.

0: la Lanfranchi. Eh sì, voleva dire così Cremonini in questo finale. E infatti questo è l'ultimo momento dell'ora. Grazie. Con
1: le cose incredibili che può fare Roberta Lanfranchi.
0: Beh, che può fare, ma che vi può consigliare.
2: Ma certo, ma la puleggia non sapevo cosa fosse.
0: No, perché c'è anche gente che ti vuole far fare cose. Tipo, ho affittato per quest'estate ombrellone e due sdraio per un mese, se puoi passare a pagare tu.
2: Dipende, se è tanto lontano non faccio in tempo, ragazzi.
0: Vabbè, ma guarda che il bonifico loro l'accettano.
2: Ah, io pensavo di andare proprio là.
0: Ah,
2: ok,
0: no, vabbè,
2: il loco, capito.
0: Poi sono quelle che ti aiutano, vabbè, i meccanici che ti spiegano cos'è la puleggia. Okay, commercialisti,
2: grazie,
0: che ci spiegano perché
2: no,
0: bisogna,
2: sì,
0: pagare,
2: grazie,
0: in anticipo.
2: Ma dopo me li guardi i messaggi adesso.
0: No, vabbè, ma figurati. Adesso invece le ultime tre curiosità che hanno. Che chiedono e si appellano a te.
3: Ciao Roby, senti, ma come si fa a far capire ai figli che in casa bisogna collaborare in tutto e per tutto, e che la mamma non deve arrivare a fare tutto e per tutti? Perché con le parole niente, non ci si fa.
2: Passa ai fatti. Comincia a non fare tutto, comincia a non preparargli le cose, vedi, quando vedono che non hanno le cose pronte capiscono la fatica che facciamo, e quindi vedrete che cominciano a collaborare, almeno con i miei ha funzionato
0: più delle parole, l'esempio,
2: beh,
0: no? L'esempio
2: dopo due volte che glielo dice non lo fanno, allora va bene, comincia a non fartelo trovare pronto,
0: quindi o te lo fai da solo,
2: farlo tu,
0: certo.
2: E devo dire che piano piano,
0: ragazzi, su questo non possiamo mettere
2: con tre
0: bocca.
2: Ragazzi, sennò se non si vive,
0: questa è l'esperienza proprio pura. Prego.
4: La mia domanda è: ma perché mia moglie si lamenta sempre, nonostante la sera quando lei torna da lavoro io gli faccio trovare sempre tutto pronto? E continua a lamentarsi, sempre.
0: Cioè, perché la moglie si lamenta malgrado lui faccia trovare tutto pronto?
4: Sempre.
2: Posso dirti una cosa?
0: Sì.
2: Contro la categoria donna.
0: In questo caso è lui che te l'ha chiesto.
2: Ma scusa, ma si lamenta del fatto che tu hai preparato. Cioè, nonostante tu hai preparato tutto,
0: esatto,
2: lei si lamenta?
0: Sì, si lamenta anche
2: e
0: se
2: non glielo fare più.
0: È come la mamma prima, no?
2: Ma certo, ma scusa.
0: Passate
2: ai
0: fatti,
2: ma
0: certo.
2: È vero che uno può avere la giornata storta, ma lamentarsi anche per il fatto che il marito ha preparato tutto, cioè, è una cosa lodevole, secondo me.
0: Sì, comunque no, questo mi fa capire che a settembre io ti proporrò di ritornare al Lamento Day.
2: Al Lamento, sì, sì,
0: secondo,
2: certo,
0: me è il momento dopo un anno che torni il Lamento
2: Day.
0: È
2: vero, tanto è che non lo facciamo.
0: Però dopo l'estate,
2: l'estate
0: è più autunnale,
2: sì,
0: il Lamento Day.
2: Sì, sì, è vero.
0: E come ultima cosa c'è questa curiosità.
2: Sentiamo.
5: Volevo chiedere a Roberta, ma ho messo tre piante di peperoncini sul balcone.
2: Ma che
5: sono peperoncini che dicono che sono afrodisia.

0: se gli dai abbastanza acqua, non certo. Credo, ma lui tratterà... che tu che sei un pro dei tuoi peperoncini.
1: Perché non cresce?
0: Niente, io niente aiuti, proprio neanche da casa.
2: Scusa, lui mica è razzista, tratterà l'italiano come i messicani crescono.
0: Magari...
2: Hasta la vista.
0: Sì.
2: Visto che hasta. e l'italiano invece, come al solito.
0: E allora lasciatelo cantare con una chitarra in mano. È un italiano.
2: Ma ti pare che è sempre l'italiano che deve creare problemi?
0: Poverino.
2: Ma lui deve cambiare l'italiano o il balcone?
0: No, deve togliere il messicano, così non ha il confronto con l'italiano.
2: Hai capito? Sì.
0: Va bene.
2: È come quando diceva un calciatore che vabbè, lasciamo perdere.
0: Oddio, è pizzicosa?
2: Sì, è pizzicosa.
0: No, allora dimmela
2: dopo. Perché i calciatori italiani non perché i calciatori italiani non rendono in certe partite quando vanno in campo? Che poi quando alla fine finisce la partita, oppure nell'intorno dello spogliatoio, vanno sotto la doccia.
0: Sì.
2: Si trovano vicino a Lukaku, a Gullit e dicono: "Mamma mia". Tornano in campo depressi e perdono.
0: Ok, va bene, via canzone.
2: Invece i messicani.
0: Basta.

0: Roberta.
1: Something I wanna talk about.
0: Va bene.
2: Che bella coppia che hanno fatto.
1: Sì,
2: senti, sono arrivati tanti complimenti per questa ora in cui
1: ragazzi,
2: ti sei.
1: Ma come complimenti?
2: A parte gli scherzi, generosamente data per anche su cose su cui, che insomma non tutti possono sapere. Sei stata carina, non sapevi nulla. E quindi giustamente sei omaggiata e rappresenta tutti i complimenti lui.
3: Ma vedi un po' che io non lo sapevo che avevamo questa Roberta qui. Sì, sapevo che era brava, ma non che era tutta tonda a 360 gradi. Esperto tuttologa.
1: Ah, tuttologa.
3: Complimenti Roberto, complimenti.
1: Caro lui, grazie.
2: Non ti pare che eri tutta tonda a 360 gradi.
1: La Roby tutta tonda.
2: Ma però è bella l'idea che tu
1: che
2: sei tutta
1: complimento.
2: Tonda. Ragazzi, Roberta Alfranchi è anche questo e ve l'abbiamo dimostrato.
1: È tutta tonda.
2: Che se ne dica.
4: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.

0: My Summer Station.
1: Per ascoltare le news qui su RDS, in redazione c'è Gianluca Teodori. Ben trovato, Gianluca.
2: Buon pomeriggio. Partiamo dall'orizzonte incerto della crisi in Medio Oriente. Una delegazione del Qatar a Teheran per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran, notizia riferita dalla CNN. Fox afferma invece che Trump è vicino ad ordinare nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica dopo i raid seguiti nelle ultime ore all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze iraniane. In Libano una ventina le vittime nelle ultime 24 ore per gli attacchi israeliani. Un soldato francese di 21 anni è morto nel corso di un'esercitazione. No alla patrimoniale. All'assemblea della Confcommercio a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'obiettivo della detassazione.
3: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
2: La cronaca in libertà lontano da Rimini. Luis da Silva, il senegalese di 36 anni, unico imputato e assolto al processo per il delitto di Pierina Paganelli del 2023. La procura annuncia ricorso in appello. Deponiamo le armature che induriscono i cuori. L'invocazione di Papa Leone XIV a Barcellona. Il pontefice atteso stasera dalla benedizione della Torre di Gesù, la guglia più alta della Sagrada Famiglia. Ora Enrico Mentana in 100 secondi. Enrico, buonasera.
4: Buonasera Gianluca. Buonasera agli ascoltatori. Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca. Bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo. È una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ecco le domande del nostro caro direttore Enrico Mentana, che ha fatto alla fine. Per fortuna, Robby, non erano destinate a te, no, cioè non devi rispondere no, tu, perché no. Stavo proprio pensando a questo e ce le continuiamo a fare e credo sì. Ce le continueremo a fare ancora a lungo. Grazie, l'appuntamento col direttore Mentana tra due ore. L'appuntamento invece con me te prosegue fino alle 19.
1: Ah sì, perché siamo a metà del nostro pomeriggio insieme. Tra poco ci sarà Daniele Dasenmetter.
7: Ah, ecco, vedi.
1: E poi ci sarà il Vai con Riff, perché questa è proprio la settimana di Vai con Riff.
7: Quindi, cari amici, prima di giocare, di cantare, ci occupiamo di musica, sì, e di e tecnologia.
1: Intanto c'è Bob Sinclair.
7: Ah, la.
1: La
7: Franchi.
1: No, la Sonia.
0: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso ladro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Allora, Bresh è introvabile.
2: Sì.
1: Amici di RDS,
2: sì?
1: Purtroppo lui lo troviamo sempre.
3: Signore e signori,
1: ormai è trovabile.
2: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Arieccolo.
3: Daniele.
4: Buonasera ragazzi.
2: Ciao amico,
4: ciao
2: Dani.
4: Robby, ciao Claudio.
1: Ciao carissimo, è con grande gioia che sei qui con noi in diretta.
4: Ma come carissimo e gioia? Fino a due secondi fa dicevi che purtroppo mi ritrovate sempre, adesso con
1: no,
4: gioia.
1: No, no, purtroppo perché sentimento. È divertente cercare, hai visto? Cioè comunque quando giochi no, tra bambini, dove sta, dove sta, dove sta il nascondino?
4: Ah, il nostro piccolo nascondino.
1: Purtroppo
4: questo.
1: Non possiamo giocare a lungo perché ti troviamo subito.
4: Va bene, e allora, visto che mi avete trovato, questa sera parliamo di una di quelle tecnologie che fino a pochi anni fa vedevamo solo nei film di fantascienza, perché Google ha appena aggiornato Google Translate con una nuova funzione basata su Gemini che traduce le conversazioni in tempo quasi reale. Ma la cosa sorprendente è un'altra: non traduce solo le parole, cerca di mantenere anche il tono della voce, il ritmo e perfino l'intonazione della persona che sta parlando. Quindi, come dicevo, non traduce solo le semplici parole, è un'evoluzione decisamente importante per le conversazioni in altre lingue. E vi faccio un esempio: immaginate di essere in Giappone, state parlando con una persona che non conosce una parola di italiano, voi parlate normalmente nel telefono e pochi istanti dopo dall'altro lato esce una traduzione in giapponese con una voce che prova a imitare la nostra, a mantenere il nostro modo, il nostro tono e il nostro modo di parlare, quindi non la classica voce robotica piatta che conosciamo da anni. Se state scherzando, cerca di sembrare uno scherzo, quindi appunto, come ribadisco questo concetto, mantiene il senso di quello che stiamo cercando di dire modulando la voce. Se stiamo facendo una domanda, mantiene il tono della domanda e soprattutto non bisogna più aspettare che finisca tutta la frase, la traduzione arriva mentre stiamo ancora parlando.
2: Okay.
4: È un po' come avere un interprete simultaneo a fianco a noi che ci traduce quello che stiamo dicendo.
1: Mica male,
4: bravo Claudio. E la cosa incredibile è che supporta già 78 lingue diverse, compreso l'italiano, e funziona anche in ambienti rumorosi. Ma secondo me l'esempio più interessante non è il viaggio, ma pensate ad una videochiamata di lavoro tra persone che parlano lingue completamente diverse, o una famiglia con parenti all'estero, o semplicemente a qualcuno che si trasferisce in un altro paese da un giorno all'altro, può iniziare a parlare con chiunque senza conoscere la lingua.
1: Beh.
4: Sì, è una grandissima evoluzione. Per anni abbiamo pensato che imparare le lingue sarebbe stato sempre indispensabile per comunicare, adesso invece stiamo entrando in un mondo in cui la tecnologia potrebbe fare da ponte in tempo reale, quindi questo non vuol dire che non bisogna più studiare le lingue, però in tutto il mondo si parlano una varietà infinita di lingue, non si possono conoscere tutte e questo è un aiuto fondamentale che rivoluziona appunto il collegamento con il mondo e abbatte finalmente la Torre di Babele.
2: Certo, bello, assolutamente, è molto utile.
1: Però come hai detto giustamente tu, non smettere di studiare, perché sennò poi le nostre funzioni cerebrali, se le demandiamo tutte all'intelligenza artificiale, diventiamo deficienti noi.
2: Esattamente.
1: Continuare ad allenarci cerebralmente, spero.
4: Ci sono quelle cose che fanno parte della cultura che accresce l'essere umano e bisogna continuare a studiarle, e invece alcune cose che ci aiutano a semplificare delle cose che purtroppo non possiamo imparare, perché comunque abbiamo anche i nostri limiti sia di tempo sia di cervello a volte.
2: Sì, assolutamente. Grazie Dani.
1: Adesso nel nostro picco d'ascolto ci annunci Calvin
4: Klein.
1: Ma no, perché ti risulta che canta. Qual è il DJ famoso?
4: Calvin Harris.
1: Yes. This is
4: the end.
1: Ciao, buonanotte.
2: Baci, ciao Dani.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS.
1: Robby, Robby, posso dirti una cosa?
0: Claudio, sì, che puoi dire?
1: Posso, ogni tanto noi facciamo i gossipini, come li chiami tu?
0: Pilloline,
1: io ho avvistato Anna Pettinelli e Gianni Morandi a Milano insieme.
0: Che stai dicendo?
1: Guarda, ecco.
0: Io ci sono, Gianni per il momento no.
1: Ciao! Anna Pettinelli in diretta!
0: Ma il pomeriggio, ma alle 17.24!
1: Sto sempre in televisione a questo.
2: È un caso, sì, veramente sono dall'altra parte.
0: È vero!
2: No, no, ma è un caso che sono qua. Ecco. Non possiamo dire ancora perché,
0: no, certo.
2: Perché tutto avvolto dal più fitto mistero.
0: E certo, lo lasciamo così.
1: Però di Gianni si poteva dire che c'è qualcosa che che bolle con Gianni.
2: Vabbè,
1: no?
2: Sì, no, che sembra chissà che cosa, assolutamente niente, è tutto a posto.
1: Oddio, Nora, ho cercato Nora, Nora.
0: Mamma, sei proprio un guaio totale.
2: Senti, no, io sono venuta a sentire, adesso metto in difficoltà Claudio, battuta da cabaret subito.
0: Vai.
1: No, ma una vecchia.
2: O quella che ti pare.
1: Con Roberta, la devo fare sempre con Roberta.
2: Ma certo.
0: Ma io non me
2: vediamo se fa ridere me, facciamo questo test. Dai.
1: Ma no, no, no, con te non funziona.
0: Vai,
1: no,
0: ma io non me ne ricordo manco una.
1: No, tu chiedimi, fa coppia, quella solita.
0: Fa coppia con Romeo.
1: Alfa.
0: Eccola là. Lo sai che Anna sarebbe una degna compagna del cabaret tuo,
1: sei venuto ospite una volta Argentero come guest, se vuoi vieni anche
2: tu. Mi dispiace, come Roberta non c'è nessuno, anche perché io non riderei a niente, Claudio, quindi sarebbe un problema.
1: Lo so, sarebbe, ne sa qualcosa Sergio, poverino.
0: Anna, buon lavoro.
2: No, Sergio rido.
1: Io. Bene, grazie pubblicità, grazie Anna, benvenuta.
0: Ciao Anna.
1: Un bacio grande.
0: Ciao, a domani alle 10.
1: Come metà.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
7: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo!
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Pronto?
14: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
13: A un ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5x1000.unice.it.
15: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics, pazzi per Algida. Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Dallo studio 2 di RDS qui a Milano, perché giustamente Anna sta facendo delle cose nello studio 1.
0: Bello dire studio 2.
1: Beh, sì, è vero, effettivamente è l'altro
0: noi
1: studio.
0: Noi ogni tanto lo usiamo, dai.
1: È vero.
17: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.

0: su RDS. Allora, siamo pronti per giocare a Vai col Riff tra pochissimo, quindi se volete provare a vincere la RDS Bag potete prenotarvi col vostro nome e la vostra città al 38822 38822. Lo sai che sei carino nello studio 2?
1: Sono più bello?
0: Non lo so, per chi vede il 265 non lo so, è una luce diversa.
1: Ha una luce diversa, è vero, sì. Vabbè, io brillo di luce riflessa.
0: Tua.
1: Magari. Sì, preparatevi per giocare e poi anche per cantare subito dopo, appena capirete. Certo. Oggi proprio, ragazzi, oggi diciamo che la canzone è in tema con la giornata di

0: oggi non dico altro.
1: Va bene.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: RTS.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Vai con Riff tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show per prenotarvi 38822 38822. Intanto Olia Dean.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope. E San Giovanni, le ragazze.
2: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo, poi perdi amanti nello stomaco.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Io la tiro, la sento.
1: Justin
0: sfumata,
1: Bieber e DJ Snake su RDS, c'è Vai con Riff.
2: E vai con Riff.
1: E c'è Germano, pronto. Eccolo. Dove stai andando,
3: ciao,
1: Germano?
3: Sto tornando a casa da lavoro.
0: Di dove sei?
3: Di Termini Imerese, provincia di Palermo.
0: E chi non la conosce, Termini Imerese?
1: Esatto.
0: Oggi, ragazzi, abbiamo, se non sbaglio, abbiamo giocato con Messina e Palermo,
1: vero,
0: giusto?
1: Che
0: oggi
1: caso.
0: Sicilia Juve Alles.
1: Sì, è vero, oggi Sicilia padrona.
0: È così, è la sorte, la sorte.
1: È la sorte, è la sorte. Vabbè, ma che lavoro fai, Germano?
3: Lavoro nel servizio postale.
1: Ok, perfetto.
0: Bravo, bravo, ne abbiamo parlato sempre bene.
1: Allora, la canzone l'ha scelta Claudio oggi, eh?
0: Sì, allora, visto, allora, se hai seguito prima la nostra diretta, il nostro programma, potrei essere facilitato, prego.
1: Ok. Cos'era?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Cos'era?
0: Ci, ci sei?
3: Sì, sento un po' male.
0: Perché stai in autostrada.
1: Certo.
0: L'hai sentita la canzone, il pezzo, l'hai riconosciuto?
3: Pronto?
1: Dai, Germano.
0: Perché sto chiediamo di ferma. Sì, ma tu l'hai sentito il pezzo?
3: No, non l'ho sentito purtroppo.
1: Dai, rimettilo al volo, Paco. Una volta, vai, vai, vai.
0: Poi, se no dobbiamo andare.
1: Vai. Eccoci.
0: Hai capito?
3: Sì, ma non riesco a collegare, mannaggia.
0: Perché vedete, per questo vi chiediamo di fermarvi, perché si
1: certo,
0: sente meglio.
1: Si sente meglio. Pagu, facciamogli sentire che cos'era.
0: Questo.

0: abbiamo parlato di Gianni Morandi con Anna Pettinelli e abbiamo messo un pezzo suo, ovviamente.
1: Vabbè, Germano, però ci possiamo risentire, va bene? Continua a prenotarti, ok?
0: Puoi riprovare, ok?
2: Va bene,
1: un
2: grazie.
1: Un abbraccio, vai piano.
0: Adesso
1: ciao.
0: Cantate voi, ciao.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.